Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

Va ora in onda Come nasce una canzone, un programma scritto da Lorenzo Tozzi e Maria Elena Rosati, diretto da Annalina Ferrante e condotto da Lorenzo Tozzi e DJ, che sarei io. Ma come nasce una canzone?

0: Doremi. Doremi. Doremi. Do, Doremi. Dunque, oh, mi re, no, oh, oh, come ha detto Lorenzo, Doremi. Accidenti. Doremi. Do. Doremi. Do, do, no, Doremi.
1: Ciao DJ!
0: Ciao Lorenzo! Oh Lorenzo, ciao! Bentornato!
1: Grazie mille DJ, come stai?
0: Beh, io sto bene, devo dirti, ho studiato, sai, in questi giorni, e conosco le note, che sono il primo ingrediente per scrivere una canzone, però Lorenzo, adesso sono molto curioso di scoprire il secondo ingrediente.
1: Ma sei in gamba DJ, l'hai appena detto!
0: Sì, ho appena detto cosa?
1: Il secondo ingrediente, appunto.
0: Io? Il secondo ingrediente sono io?
1: Sì, sì, tu hai appena detto, non sei tu DJ.
0: Hai fatti, no, mi pareva.
1: No, no, tu hai appena detto che sei curioso.
0: Sì, l'ho detto, sono curioso, e allora?
1: Bene, la curiosità è un ingrediente fondamentale per scrivere una canzone.
0: Oh, beh, certo, la curiosità, beh, effettivamente l'ho detto, sì, ma te l'avevo detto, dai. La curiosità, e perché?
1: Perché la curiosità ci fa sentire il desiderio di scoprire, di conoscere le cose che sono intorno a noi.
0: Vero.
1: E poi, solo quando le abbiamo scoperte e le conosciamo, le possiamo raccontare.
0: Sì.
1: Le possiamo scrivere.
0: Magari.
1: Magari sì, su una bella canzone.
0: Vero.
1: Ascolta, DJ, ascolta.
0: Ascolto.

0: Ma che bella questa canzone! E quanti perché, non finivano più.
1: È vero, è vero. Hai ragione. Ma non bisogna mai smettere di farsi domande.
0: Anche quando è difficile trovare la risposta?
1: Sì, DJ. Anche quando è molto difficile trovare una risposta.
0: Ascolta, Lorenzo, ma perché mi devo fare delle domande se poi non trovo le risposte?
1: Perché, piano piano, le risposte arriveranno e bisogna imparare ad avere pazienza.
0: Oh, no! Io non sono affatto paziente, Lorenzo. Io voglio trovare le risposte subito. Voglio le mie risposte. Le voglio adesso. Bene, chiamate un dottore. Voglio le mie risposte. Lorenzo!
1: DJ, sì? DJ, che caratterino! Ascolta bene quello che ti dico e non dimenticarlo mai.
0: Va bene.
1: L'erbavoglio non cresce neanche nel giardino del re.
0: Ah, sì. Uffa però, eh.

0: Wow, è vero, e neanche nel giardino del re. Sì, è vero, me lo dicevano, sai, i miei amici. Guarda che l'erbavoglio non cresce neanche nel giardino del re. Io non ho mai capito che cosa significa. Comunque vorrei tanto sentirne altre di canzoni, ma... Caro Lorenzo, è arrivato il momento di salutarci. Ma ci ritroveremo presto, sai, caro?
1: Ma certo, DJ, ci sono altre canzoni e altri ingredienti da scoprire per scrivere le canzoni. Ciao, DJ! Ciao, bambini!
0: Ciao, Lorenzo! A presto qui su Radio Kids! Ciao, bambini!

0: senza comodino.
1: È finita la trasmissione.
0: Voglio restare tutti i briganti.
1: Lorenzo, magari è
0: giocare
1: Natale.
0: A carte con gli elefanti.
1: Ciao bambini.
0: Forse troppo.
1: Ci sentiamo alla prossima puntata.
0: Voglio quello che
1: ci penso
0: non
1: io a lui. Lo fa spesso.

0: Quanto vi invidio! Non tutti hanno l'opportunità di affrontare le indicibili paure del misterioso ignoto. Su via si va. È solo questione di un attimo e il gruppo partirà. Che cosa c'è dietro l'angolo? Proprio non si sa. Ma ascoltate, non conoscete i pericoli che troverete. Il momento di gloria è a un passo da qua. Ah sì, un successo sarà. L'avventura, ma che bella che è! Portate l'essenziale, vi dico io cos'è. La forza, baldanza, cuore, coraggio e contro gli attacchi del teschiosauro. Il bendaggio, l'avventura, il tuo cuore cattura. Ma dell'oscurità non avere mai paura. Gli artigli, le zanne, le fughe, i guai. E preso dall'entusiasmo a casa non tornerai. Questo è il bello dell'avventura, non resti mai a mollo. Ma se non ti difendi lei ti prende per il collo. Puoi farcela se anche sei vicino al tracollo. Ci verrei anch'io insieme a voi. L'avventura, ma che bella che è. Quasi dimenticavo la parte migliore. Non solo salverete il vostro amico dal posto più pericoloso, cioè il teschio, ma dalla parte più pericolosa del posto più pericoloso, l'occhio del teschio stesso.
1: Oh, rabbia!
0: E tu, amico tu, marcerai sempre in testa ai tuoi. Ti aspetta, l'amico affretta, è qua. Su, guarda, la mappa macchie non ha. Col tuo senso dell'orientamento non ti sfuggirà. Sabbie mobili e burroni, lotta contro le avversioni. Stai attento ad ogni crollo. Ricorda che il destino di Christopher Robin è sotto il tuo controllo, Pooh.
2: Ma scusami, uffa.
0: Attento, Pooh. Questo è il bello dell'avventura, l'angoscia ed il terrore. Non riesco a pensare a qualche cosa di migliore.
1: Potresti venire con noi?
0: No, andate avanti, per favore. Fortunati, privilegiati e beati. Pronti ora? Su col mento, petto in fuori, pancia in dentro, tornerete vincitori. Questa squadra è il meglio che c'è. Grandi, piccoli e bebè, cani, gatti e scimpanzé, l'avventura. Ma che bella che è. Vi saluto e a questo

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti, sono Giuseppe Assandri, autore del libro Berlino 1936, la storia di Lutz Long e Jesse Owens, pubblicato da San Paolo. Il romanzo racconta la storia di un'amicizia che è andata contro le barriere dell'odio e della diversità, così potenti ancora oggi. A capitoli alternati ho narrato le vite parallele dei due protagonisti, due vite che più diverse non si può. Nel 1918, a migliaia di chilometri di distanza, due bambini compiono 5 anni. Lutz, perfettamente bianco, biondo, con gli occhi azzurri, nella bella casa borghese nel centro di Lipsia, in Germania, con bei regali e un concerto di pianoforte. Jesse, perfettamente nero, ultimo di 10 figli di una famiglia afroamericana, in una povera baracca in Alabama. Il libro racconta la loro infanzia, la vita in famiglia, i giochi, le sfide, gli incontri, le amicizie e gli amori. Tutti e due, Jesse e Lutz, hanno in comune la passione per l'atletica leggera e possono contare sul sostegno della loro famiglia. I due giovani atleti si incontrano per la prima volta alle Olimpiadi di Berlino del 1936, le più spettacolari della storia, e si sfidano nel salto in lungo, una gara memorabile diventata leggendaria. Ma la cosa imprevedibile è che Lutz aiuta il suo avversario a qualificarsi e alla fine della gara, vinta da Owens, gli va incontro e lo abbraccia. I due fanno insieme un giro di campo a braccetto sotto il palco di Hitler e si fanno fotografare sdraiati spalla a spalla, sorridenti sul prato dell'Olympia Stadium. È stata proprio la celebre fotografia dei due atleti che ha acceso la mia curiosità di ricostruire le loro vite e raccontarla ai lettori di oggi. La loro amicizia dura per tutta la loro vita ed è tramandata dalle loro famiglie. Pensate che 40 anni dopo le Olimpiadi, le due nipoti, Gina Owens e Julia Vanessa Long, hanno acceso insieme la fiaccola olimpica a Berlino, nello stadio appena restaurato. Passione, coraggio civile, determinazione e rispetto sono i valori che Lutz e Jesse, non supereroi, ma giovani del loro tempo, testimoniano. Validi ancora oggi. La loro è un'amicizia vera, allegra e dolorosa, come la vita. Berlino 1936 è una storia di amicizia, di sport e di crescita. Per me è stato un piacere scriverla e parlarvene a Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

vaso spaziale, una vera astronave che sta per atterrare. Forse piena di extraterrestri, minacciosi e maldestri, forza andiamo laggiù.

non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: si chiama Crud. Viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mor-Tadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot. Ciao DJ!
1: Ciao Armando!
0: Ehi là, volevo chiederti una cosa. Ma voi pupazzi mangiate la frutta?
1: Certo, rose, primule, violette, gardenie, begonie, insomma tutte queste...
0: Veramente DJ, quelli sono fiori?
1: Ah sì?
0: Certo.
1: Ah, e qual è la frutta?
0: Mele, pere, banane, kiwi, uva, tant'altra ancora.
1: Ah, sai, noi pupazzi confondiamo i fiori con la frutta. Ma perché me lo hai chiesto?
0: Perché io adoro la frutta.
1: Ah.
0: E in questo momento avrei voglia di una fantastica Macedonia.
2: La missione di oggi è scatenare un nubifrago. La missione di oggi è scatenare un nubifrago.
3: Questa volta non fallirò. Mor-Tadel, il tuo suddito Crud non sbaglierà. Tremate, terricoli!
0: Ecco di nuovo l'interferenza con il messaggio radio che proviene dallo spazio.
1: Già.
0: Non ci possiamo sbagliare, vero DJ?
1: Ma certo che no, è il messaggio che riceve alla radio il cattivone spaziale.
0: Crud, l'alieno extraterrestre che viene dal pianeta Kot. Ci risiamo. E temo anche di aver capito qual è la minaccia che dovremmo affrontare.
1: Sì, direi una minaccia molto umida, giusto Armando?
0: Giustissimo DJ. Hai in serbo una canzone da dedicare all'argomento?
1: Ovviamente. Eccola Armando!

0: Sai, DJ, c'è una cosa che vorrei capire meglio.
1: Ti riferisci al cattivone spaziale?
0: Esatto. C'è qualcosa in Crude che non mi convince.
1: Beh, sicuramente il pupazzo extraterrestre è parecchio confuso.
0: Vero. E penso che tutta quella confusione debba avere un motivo.
1: Che cosa vorresti dire?
0: Che come cattivone Crude fa acqua da tutte le parti.
1: Vero.
0: Si impegna,
1: sì,
0: ci prova,
1: giusto.
0: Ma c'è qualcosa che gli impedisce di andare fino in fondo.
1: Beh, i messaggi che riceve via radio dal suo capo Mort Adel non sono molto chiari.
0: E questo è vero. Ma è come se lui fosse obbligato a realizzarli.
1: Sì.
0: Quasi come se fosse obbligato a compiere le missioni che il suo capo gli ordina.
1: Stai dicendo che Crude deve scontare una punizione?
0: Qualcosa del genere.
1: Ah.
0: E sono convinto che prima o poi lo scopriremo.
2: Non scoprirete proprio niente, perché tra poco sarete estinti, miseri terricoli.
1: Ecco, è tornato lo svitato spaziale.
2: Ehi tu, attento a come parli.
1: Ah, scusa.
0: Qual è la tua missione terribile di oggi per inquinare e distruggere il pianeta Terra?
2: Tra qualche minuto lo saprete. Sarà una sorpresa umida.
1: Mi sa che allora abbiamo già capito, vero Armando?
0: Temo proprio di sì, DJ.
2: Capito o non capito non significa nulla, perché non potrete evitare la vostra fine.
1: Partito. Che dici, questa volta ce la fa?
0: Spero proprio di no, DJ. Spero proprio di no. Ma non ci resta che aspettare.
1: Un po' di musica, Armando?
0: È la cosa migliore da fare, DJ!

0: Sembra tutto tranquillo.
1: Questo vuol dire che Crude non è riuscito nel suo piano.
0: Qualcosa gli deve essere andato storto. Avevo fatto tutto bene.
1: Ecco il pupazzo spaziale.
0: Mi sa che abbiamo ragione, DJ. Non gli deve essere andata tanto bene. Eppure era tutto chiaro.
1: Direi che di chiaro c'è proprio poco.
0: Che cosa non ha funzionato, Crude?
2: Non lo so. Ho fatto quello che mi diceva Mortadel nel messaggio via radio.
3: Ho preso tutte le fragole che sono riuscito a trovare e poi le ho scagliate sulla terra dalla mia astronave!
1: Fragole scagliate sulla terra dall'astronave?
3: Ah, certo!
0: Ma perché? Perché lo hai fatto?
3: Non lo so, io ho solo obbedito. Io dovevo scatenare il nubifragolo!
0: Il nubifragolo?
3: Nubifragolo.
0: Credo che tu abbia commesso un errore, Crude.
3: Ah sì? E quale errore avrei commesso?
1: Lo dicevo io che l'alieno è confuso.
0: Forse tu dovevi scatenare un nubifragio, non un nubifragolo!
3: Oh! Ecco perché ho fallito!
0: Scusami, Crude, posso farti una domanda?
3: No.
1: Dai, non fare lo scontroso!
3: Va bene, cosa volete sapere?
0: Ma perché obbedisci agli ordini di Mortadel, il tuo capo supremo?
3: Che domande? Perché è il mio capo supremo!
1: Ottima risposta!
0: Va bene. E se dovessi fallire nella tua missione di preparare la Terra per l'invasione del pianeta Kot, cosa ti succederebbe?
3: Sarebbe terribile! Finirei prima in Sakkat e poi soppressat!
1: Ma è un pianeta o una salumeria?
3: Zitto, terricolo! Ma non succederà, perché la prossima missione funzionerà e Mortadel sarà fiero di me e finalmente io sarò di nuovo un degno rappresentante del pianeta Kot! Ne fate troppe?
0: Sì, però dai, questa volta te lo perdoniamo.
1: Il pupazzo extraterrestre se n'è andato via.
0: Vero, però adesso sappiamo qualcosa di più.
1: Sì, se sbaglia rischia di essere... Com'è che ha detto? Ah sì, soppressat.
0: Vero, e non solo. Ha detto che se riuscirà a compiere la sua missione, tornerà ad essere un degno rappresentante del pianeta Kot. Questo vuol dire che per ora non lo è.
1: Avevi ragione tu, Armando. Crude deve riabilitarsi. È, come dire, in una specie di punizione, ecco.
0: Sì, e per riabilitarsi deve inquinare il pianeta Terra per prepararlo all'invasione.
1: Speriamo che non ci riesca.
0: Certo, ma forse possiamo trovare un modo per scongiurare l'invasione e riabilitare Crude.
1: Armando? Devo dirti che la storia con questo pupazzo spaziale mi diverte sempre di più, sai?
0: Vedremo e aspettiamo la sua prossima missione.

0: Vedete questa torre?
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto. Lo sai,

0: Ehi. Hey.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno le truppe dell'angoscia, che ci incontra ogni speranza lascia.
3: Penetriamo nella testa della gente
4: e la riempiamo di sostanza ripugnante.
0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
5: Siamo ovunque, in ogni crocchio,

0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, nulla sfugge al nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge al nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore?
1: No.
0: Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Ed eccoci qui, prontissimi per un'altra super fantasmagorica, esaltante, strabiliante puntata di...
1: Bang!
0: Evviva! Ciao Lella, ciao DJ!
1: Ciao Armando!
2: E ciao a tutti i bambini!
0: E allora, io ho pronto per voi un altro dei nostri bellissimi quiz!
2: Yeah!
0: Allora, vediamo se indovinate qual è l'argomento di oggi. Tanti auguri a te, tanti auguri a te.
2: A chi?
1: Di chi è il compleanno oggi? Non lo sapevo, non ho comprato il regalo e non ho nemmeno preparato la musica.
0: Tranquillo DJ, a quello ci ho già pensato io.
2: Sì, ma di chi è la festa, Armando? Dai, diccelo, dai.
0: La festa è, cara Lella, sì, del compleanno, perché la puntata quiz di oggi è dedicata proprio a lui.
1: Al compleanno?
0: Sì, DJ, e tra poco arriva una bella domanda che lo riguarda.
2: E allora, buon compleanno, compleanno.
0: Oppure, se vuoi, buon non compleanno.
1: Sarà.

0: uno solo all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
1: Un buon non compleanno
2: a me?
1: A te? O spegni la candela e rallegrati, perché?
3: Un buon non compleanno a me!
4: E allora, dopo la canzone del non compleanno, siete pronti per sentire la domanda del quiz di oggi?
5: Pronti!
4: Bene, e allora ricordo a tutti voi bambini che daremo la risposta alla fine della puntata, per cui seguiteci fino in fondo. Ed ecco la domanda. Quanti compleanni ha festeggiato la persona che ha vissuto più anni al mondo?
2: Beh, ci basterebbe sapere il record di anni di vita di quella persona.
4: Giusto, Lella.
2: Tu non sai tutti i record, DJ?
6: Beh, non proprio tutti, no?
4: Avete un'intera puntata per pensarci. Anche voi bambini a casa, mi raccomando.
2: E tu, cos'hai da raccontarci sul compleanno, Armando?
4: Oh, tantissime cose, Lella. Per esempio, vi posso dire che ben 15 milioni di persone compiono gli anni ogni giorno.
6: Vorresti dirmi che altre 14.999.999 persone compiono gli anni nel mio stesso giorno?
4: All'incirca sì, DJ. Sì. E ti dico anche che, in media, il mese in cui ci sono più compleanni in assoluto è... agosto.
6: Ma va.
4: Sì.
2: Ma che brutto, però ad agosto sono tutti in vacanza e nessuno può venire alla tua festa.
4: Non lo dire a me, che sono nato il primo agosto.
6: È vero.
4: Però mi sono sempre dato da fare, ho sempre organizzato una festa dove mi trovavo, magari anche in spiaggia.
6: Sì, con un bel DJ che mette la musica.
4: Quello è fantastico. E sapete qual è il regalo che invece si fa più spesso?
2: I libri?
4: Brava, lei l'ha indovinato!
2: Sì, sono super felice perché io amo i libri.
6: E io amo i dischi, ma anche i libri non mi dispiacciono. Cioè, i dischi li mangio, i libri li divoro.
4: E fai bene, DJ, perché leggere è una delle attività più belle del mondo.
6: Sì.
4: Se non ci fossero stati i libri, non sapremmo che un certo Johann Wolfgang Goethe è considerato il padre dei compleanni. Prima di lui, fino al 1802, si festeggiavano soltanto i re e le regine, ma le prime vere feste si sono diffuse verso la metà del 1800, quando in Germania presero piede le Kinderfest, le feste dei bambini.
2: Le più belle di tutte!
4: Giusto, Lella! Quelle dove si gioca, si mangia e si balla!
6: Sì!

0: E siamo sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids con Big Bang. E vi ricordo la domanda del quiz di oggi. Quanti compleanni ha festeggiato la persona che ha vissuto più anni al mondo?
1: Ma mentre aspettiamo di sapere la risposta, ci dici qualche altra bella cosa sul compleanno, Armando?
0: Va bene, Lella. Per esempio, vi siete mai chiesti perché sulla torta si mettono le candeline?
1: Beh, per spegnerle, no?
0: Certo, giusto. Ma da dove viene questa tradizione?
2: Ah, io lo so!
0: Vai, DJ!
2: Non lo so.
0: Ecco, no. Ecco, lo sapevo. Ragazzi. Ve lo dico io. Nell'antica Grecia si usava omaggiare la dea Artemide, la dea della caccia, con dolci illuminati da candele che rappresentavano la luna.
1: Wow.
0: E, proprio come ora, spegnendo le candele, si chiedeva alla dea di esaudire i propri desideri.
1: Mi piace tantissimo esprimere desideri quando devo spegnere le candeline.
0: E piaceva anche ai greci, ma loro desideravano solo che gli andasse bene la caccia, perché sennò non mangiavano. Naturalmente erano altri tempi. All'epoca nessuno era vegetariano.
2: E nessuno mangiava la torta di compleanno.
0: Abbiamo visto che la festa di compleanno è un'invenzione abbastanza recente. Così come la canzone che la rappresenta. Per esempio Happy Birthday.
2: Yes.
0: Oppure Tanti auguri a te.
1: E quella che l'ha inventata, Armando?
0: Dunque, sembra che sia stata inventata da Mildred e Betty Hill, che però l'avevano invece chiamata Good Morning to All e la facevano cantare come buongiorno dagli alunni che entravano in classe. Poi è diventata così famosa e conosciuta che l'hanno trasformata nella canzone di auguri che tutti quanti conosciamo.
2: Bella storia! Sentite un po', la sentiamo?
0: Volentieri, te ne faccio ascoltare una versione molto particolare, DJ, la apprezzerai.
2: Via!

0: Molto bene, e allora siamo pronti per dare la risposta alla domanda del quiz di oggi. Quanti compleanni ha festeggiato la persona che ha vissuto più anni al mondo?
1: Oh.
0: 122. Una donna francese di nome Jeanne Calment ha vissuto per ben 122 anni.
1: Wow!
0: Mica male, eh?
2: No? Sì! Un vero record! Complimenti e tanti auguri a tutti, soprattutto a quelli che fanno gli anni oggi.
3: Tanti auguri!

0: bravi tu.
1: Molto bene, così se c'era qualcuno all'ascolto e magari stava compiendo gli anni, gli abbiamo fatto gli auguri.
0: Sì.
1: E allora, adesso è il momento di ricordare il numero al quale potete mandare tutti i vostri messaggini, che è
2: 347-411-2726.
1: E noi vi aspettiamo sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids con...
2: Beep.

Gente, apre ora il sipario. Per voi un numero ben raro di miracoli e magia, tra sogno e luce.

0: C'era una volta un orologio da muro che era stato appeso tutto storto. Le ore che abitavano dentro di lui non erano per niente contente di stare in una posizione sbagliata. Nessun inquilino di quella casa riusciva a riconoscerle e, di conseguenza, nessuno le guardava mai. In quella stanza c'erano spesso anche dei bambini e le ore erano molto contente di starli a guardare. Sembrava che per loro il tempo non avesse importanza ed erano persino divertiti dal fatto che l'orologio di casa fosse tutto storto e con le lancette invertite. Erano i genitori a dirgli quando dovevano alzarsi e fare colazione, quando potevano iniziare a giocare e quando era ora di smettere, quando dovevano cenare, lavarsi i denti e andare a letto. Se fosse dipeso da loro, non ci sarebbe stato un orario di inizio e di fine dei giochi e si sarebbe mangiato e dormito ogni giorno in un momento diverso, quando il tempo s'era perso e bisognava giocare a ritrovarlo per pareggiare i conti. Una domenica, mentre tutta la famiglia era riunita a casa e facevano colazione insieme coi pigiami indosso e i sorrisi sulla faccia, le ore si consultarono tra loro, stando attente a non farsi sentire né dall'orologio né da quelli che stavano fuori.
1: Sapete che vi dico? Dovremmo andarcene di qui,
0: dissero le ore tre, che avevano sempre un po' di fretta.
2: E dove?
0: Chiesero le ore nove, che erano le più pigre.
2: Fuori! A fare un giro insieme ai bambini. Siamo stanchi anche noi di fare solo giri d'orologio. E per giunta tutti storti,
0: dissero le ore sette, che erano delle tipe molto energiche.
3: Ma come facciamo?
0: Chiese l'ora una, con tutta la sua timidezza, dovuta al fatto che era l'unica a stare sempre sola.
4: È semplice, saltiamo via,
0: risposero le ore 12, che erano le più esperte del gruppo.
5: Va benissimo, al nostro 4,
0: esclamarono le ore 4, che erano piuttosto arroganti.
5: 1, 2, 3 e...
2: Aspettate un attimo,
0: le interruppero le ore 11, che erano un po' petulanti per via del fatto che stavano sempre in coppia.
2: Perché dovremmo saltare proprio al vostro 4? Credete di essere superiore alle altre?
4: Ah, vorreste saltare al vostro 11? Se aspettiamo così tanto, l'orologio capirà che vogliamo scappare e ci bloccherà qui dentro per sempre,
0: replicarono le ore 5.
2: Allora, saltiamo subito!
0: Urlarono le ore 7, lanciandosi nel vuoto con un coraggio estremo. Dopo qualche secondo, o forse no, perché nessuno poteva più sapere l'effettiva durata del tempo, le ore erano fuori dall'orologio. Erano atterrate più o meno tutte intere sul pavimento freddo della cucina.
2: Wow! Che sensazione magnifica!
0: Dissero le ore sette, che erano state anche le prime ad atterrare.
3: Io ho un po' di paura. Vorrei tornare nell'orologio,
0: disse l'ora una con la sua solita timidezza.
2: Stai tranquilla, unisciti a noi che siamo le migliori. Tanto una più, una meno, cosa vuoi che cambi?
0: Esclamarono le ore 11, scoppiando in una fragorosa risata.
5: Silenzio! Potrebbero scoprirci e rimetterci subito dentro,
0: dissero le ore 8, che erano molto prudenti e, fino a quel momento, non avevano detto ancora una parola. Così, quatte quatte circospette, le ore cominciarono a perlustrare la casa e quel mondo circostante che avevano potuto osservare solo dall'alto. Si stava bene lì fuori. La luce era più pulita, l'aria più fresca e profumata, le voci erano più calde e rassicuranti e di tanto in tanto per terra si poteva trovare qualche briciola di pane o di biscotto da assaggiare. L'orologio da muro, intanto, si era accorto dell'assenza delle ore e ci era rimasto molto male. vide che se ne andavano in giro tutte contente e pensò che nessuna di loro avrebbe più desiderato tornare da lui. In fondo, era un tipo noioso e anche parecchio storto, perché nessuno aveva mai pensato di raddrizzarlo. Forse, se avessero potuto apprezzare il piacere di stare al proprio posto e segnalare il tempo giusto, le ore non sarebbero mai scappate. A un certo punto, senza accorgersene, le ore 7 salirono sul piede nudo di un bambino e cominciarono ad arrampicarsi sulla sua gamba. Il piccolo sentì un solletico irresistibile. Iniziò a ridere e a grattarsi e, pensando che potesse essere un insetto, si mise a scuotere la gamba per farlo cadere e liberarsene. Quale fu la sorpresa di tutta la famiglia nell'accorgersi che non si trattava di una formica, ma di deliziose piccole ore 7.
2: «Mamma, guarda, sono le 7!»
0: disse Lele, il fratellino più piccolo.
2: «Ma veramente, sono le 9!»
0: disse il nonno, che non ci aveva capito niente e guardava incredulo il suo vecchio orologio da polso.
2: «No, le 9 sono qui»,
0: disse Marta, la sorellina, che aveva trovato altre ore sparse per la casa.
5: «Ragazzi, lasciate perdere le ore, perché è ora di andarsi a vestire», disse il papà, che era in bagno a farsi la barba e non si era accorto di nulla.
1: «Ma papà, se le ore sono tutte in giro, non può essere l'ora di fare qualcosa», esclamò Matteo, che era il fratello maggiore ed era molto intelligente.
0: «Va bene, accogliamo queste piccole ore e cerchiamo di capire perché hanno abbandonato il loro orologio. Avanti, venite tutte qui», disse la mamma col suo tipico tono paziente e comprensivo. Le ore non se lo fecero ripetere due volte e accorsero da ogni angolo della casa per andarsi a piazzare intorno ai piedi della mamma. Lei le raccolse tutte per metterle sul tavolo, ma quando arrivò alla numero 1 ne trovò 3 insieme e non sapeva come dividerle.
1: «Chi è l'una e chi sono le 11?»
0: chiese educatamente.
2: «Non sono le 11, sono le 9:15!»
0: urlò il nonno, che ancora non ci stava capendo niente.
2: «Noi siamo le 11!»
0: disse la nota coppia, facendosi avanti con spavalderia.
3: «Io sono l'una!»
0: disse una vocina piccina piccina che a stento si sentiva. La mamma si fece intenerire da quell'ora timida e solitaria. La sollevò per prima, molto delicatamente, e la mise vicino alle altre, accarezzandole la puntina.
1: «Ma insomma, perché siete scappate?» chiese Sara.
2: «Perché volevamo fare un giro diverso dal solito»,
0: risposero subito le ore 7.
1: Perché siamo stufe di stare in un orologio storto con voi che neanche ci guardate perché tanto siamo sbagliate»,
0: aggiunsero le ore 3.
6: «Oh, è tutta colpa mia», disse il papà, che era appena arrivato e non riusciva a credere ai suoi occhi. «Sono anni che dico che devo raddrizzare quell'orologio e non lo faccio mai».
2: «Mamma, possiamo portare le ore a fare un giro?»
0: chiese il piccolo Lele, che, approfittando della momentanea assenza di tempo, si era lavato, vestito e pettinato in un baleno.
1: «Va bene, ma solo se papà si occuperà dell'orologio e tutte le ore poi accetteranno di tornarci dentro. Ce l'abbiamo da tanto tempo quell'orologio, non possiamo lasciarlo solo».
0: Accettarono tutti il patto, persino il nonno, che non ci aveva capito niente. Ciascun bambino diede la mano a una coppia di ore e tutti insieme andarono a mangiare un bel gelato al bar del Tempo Perso. Quando tornarono, il papà aveva riappeso l'orologio, che ora se ne stava al muro tutto dritto e contento. Le ore, per ringraziare la bella famiglia che le aveva accolte, si esibirono in un famosissimo balletto chiamato La danza delle ore. Poi tornarono nel loro orologio, che
6: e fu felicissimo di riaccoglierli. E da allora tutti ebbero molto più rispetto del tempo e delle sue piccole ore.
7: La danza delle ore, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Bambine e bambini, piccoli e grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un super abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang.
0: E con me c'è la strepitosa pecorella Lella.
1: Ciao Armando.
0: E il nostro strabiliante Lallo il cavallo.
2: Ciao Armandissimo.
0: Ma scusate, che cosa vi succede? Avete il mal di gola, il raffreddore? Non lo so, vi comportate in un modo strano, avete una voce curiosa.
2: Siamo in perfetta salute.
0: Ah, va bene.
2: Non vediamo l'ora di giocare con te.
0: Ah, no, ma adesso capisco. Voi state giocando ai robottini. Ma che divertente, bello però. Ma scusate, come vi è venuta in mente questa idea?
2: Marmadissimo, sei tu che ci hai detto che avremmo parlato degli antennati.
1: No. E noi abbiamo pensato che gli antennati sono quelli che hanno le antenne, i robot.
0: Ma no, no, c'è stato un equivoco. Io non intendevo gli antennati, ma gli antenati, cioè i nostri parenti del passato.
2: Ah, noi pensavamo che fossero i robot.
1: Oppure gli animali con le antenne, come i grilli.
2: O le mosche.
0: No. Niente di tutto questo. Io intendevo proprio i nonni, i bisnonni, i trisnonni. Vabbè, prima però di cominciare, direi ci ascoltiamo una bella canzone insieme, d'accordo?
1: Sì!

0: Viva i nonni e bentornati, Yahoo! Bentornate bambine, bambini, grandi, piccoli, tutti quanti i nostri fedeli ascoltatori sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids per ascoltare Big Bang! In compagnia di Lella, Lallo
1: e Armandissimo!
0: Allora, riprendiamo le fila. Prima c'è stato un piccolo equivoco. Lella e Lallo pensavano di dover parlare di animali o di oggetti con le antenne e si sono messi a fare i robottini. Ma io in realtà volevo parlare di antenati, cioè quei parenti che sono venuti prima di noi nella nostra famiglia, come i nonni, i bisnonni e quelli venuti ancora prima.
1: Ma io ti posso dire che mia zia Lalletta fa delle torte di mele buonissime. Che fa? Andiamo a trovarla.
2: Io invece... che è stata la mia bisnonna Lellita a fondare la fattoria Cielo Rosa.
0: Ah, che bello, ma davvero tua nonna si chiamava Lellita?
2: Sì.
0: Ah, pensa Lellina che la mia nonna si chiamava Anquilita. È un nome abbastanza simile. E l'altra Carolina.
2: Oh, beh, forse nonna Lellita e nonna Anquilita erano amiche come lo siamo noi adesso.
0: Era proprio così, Lellina. Comunque, quelle che mi state dando sono tutte delle indicazioni molto utili per fare l'albero genealogico.
1: Un albero genealogico? Ma che cosa sa fare? Recita le poesie, cucina o è bravo in matematica?
2: Mi servirebbe un albero così per quando faccio confusione con i conti.
0: No, mi sa che qui si sta davvero facendo confusione. L'albero genealogico non è un vero albero, è un albero disegnato, dove al centro ci siamo noi e sui rami a destra e a sinistra ci sono i nostri genitori, dai quali partono altri rami con i nonni e altri rami ancora con i bisnonni e via via via via di seguito indietro nel tempo sin dove si riesce a ricordare. E naturalmente ci sono anche poi i fratelli, sorelle, zii.
1: No, ma ipergalattico, lo voglio disegnare un albero così.
2: Posso metterci anche le mie amiche caprette?
0: No, non puoi Lellina, perché l'albero genealogico è solo della famiglia. Quindi no, non puoi metterci anche gli amici, non basterebbe, ci vorrebbe un albero gigantesco, un baobab, una sequoia, insomma gli alberi più grandi del mondo.
2: Hai ragione Armando, ho tantissimi amici.
0: È vero.
1: Già così sono tantissimi gli antenati da disegnare sull'albero. I genitori, i nonni, i bisnonni, poi i genitori e i nonni dei nonni.
0: Facciamo un gioco. Sì. Riuscite a calcolare quanti sono i vostri parenti più stretti? Prendendo in considerazione solo i genitori, i nonni e i bisnonni?
2: Allora, due genitori più quattro nonni, mi ci vorrebbe davvero un albero genealogico per calcolarlo.
1: Mamma e papà più i nonni, più bisnonni, però i bisnonni sono più dei nonni. È troppo complicato, Armandissimo.
0: Allora, vi aiuto io, eh? Ascoltate bene, e anche voi bambine e bambini a casa. Ognuno di voi ha due genitori, un padre e una madre, più quattro nonni. E quindi siamo a sei. Va bene per quelli che sanno fare già le operazioncine, che sono un po' più grandicelli. Però ogni nonno ha avuto a sua volta un padre e una madre, che sarebbero i bisnonni. Quindi bisogna aggiungere altri otto parenti. 6 più 8 fa 14. E questi sono i parenti stretti, va bene?
1: Ma non mi ero mai accorto di avere così tanti antenati.
2: E non abbiamo nemmeno calcolato gli zii, le zie e i cugini.
0: E infatti, Lella, ma proprio per questo è molto divertente creare il proprio albero genealogico. Potreste cercare delle fotografie dei vostri genitori, dei nonni, dei bisnonni, ma anche degli zii e delle zie, e appiccicarle sopra o fare un disegnino.
1: Sarebbe molto buffo. Il mio bisnonno scozzese McLale aveva la criniera tutta rossa. Mia nonna Lelana si fa sempre la treccia con la coda.
0: Vedi? E allora, visto che avete capito come si gioca a questo gioco, che ne dite adesso di ascoltare uno dei messaggi che ci mandano i nostri amici al numero WhatsApp che è...
3: 347-411-2726.
0: Ascoltiamolo.
4: Ciao Rai Radio Kids, sono Marta.
0: Ciao.
4: Ho 9 anni e vengo da Bologna.
0: Dai.
4: E vi vorrei dire che da grande vorrei fare la ballerina, la cantante e basta. Ciao.
0: Mi sembra abbastanza, Marta. Carina, grazie. Sono bellissimi i mestieri che vuoi fare. Ti auguro di avere un super successo. E mi raccomando, avvisaci quando sarà il giorno del tuo primo concerto, del tuo primo balletto. Noi saremo qui. Lallo, Lella.
2: E Armandissimo!
0: Pronti per darne conto.
2: A proposito, Armando, anche io volevo fare la cantante come la mia bisnonna, la Lella Lalloni.
0: Ah.
2: Ma sono un po' stonatina.
0: Ma no,
2: però ballo bene
0: vero.
2: Come la mia nonna materna, Lalletta Lacci.
0: Vedi?
1: Io invece amo mangiare come mio nonno Lallone e anche come il mio bisnonno. Invece il mio bisnonno McLall suonava la cornamusa e anche io la suono.
0: Perché vedi Lallo e Lella, noi dai nonni e anche dai bisnonni non ereditiamo solo il carattere o il colore degli occhi, dei capelli, e nel vostro caso della criniera o della lana, ma anche la capacità di fare determinate cose. È molto interessante scoprire che cosa abbiamo in comune con i nostri antenati. E adesso voglio proporvi un quiz, Lallo e Lella, siete pronti?
2: Sì, ma non è tanto difficile, vero?
1: Sì, perché noi non abbiamo neanche un albero genealogico a disposizione.
0: No, è molto facile, state tranquilli. Io vi parlerò di nonni famosi e voi mi direte a che libro corrispondono. Pronti?
2: Sì!
0: Allora, il primo è un nonno che vive in montagna insieme alle caprette.
2: È il nonno di Heidi.
0: Bravissima Lellina, era proprio il nonno del romanzo di Heidi di Johanna Spyri. Secondo indizio, è una nonna gentilissima che deve aiutare il suo nipotino trasformato in topo da delle donne malefiche.
1: È la nonna delle streghe, il romanzo dello scrittore, quello Armando che si chiama Dallo,
0: Bravo Lallo, lo scrittore si chiama Roald Dahl,
1: sì.
0: Ed è proprio la nonna delle streghe. Ma siete preparatissimi in questo quiz.
2: Grazie Armando, è divertente farlo.
0: La nostra puntata finisce qui, però noi ci ritroviamo prestissimo per fare tanti altri giochi insieme durante il nostro
3: Big Bang.
0: Mi raccomando, disegnate i vostri alberi genealogici. Sono curioso di conoscere e scoprire i vostri antenati. Ciao ciao ciao! E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, grazie a Martina Forti, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico.

0: per un'altra super esplosiva puntata di
1: Big Bang.
0: E a me la puntata di oggi piace un sacco, perché se non sbaglio è la puntata dedicata ai mestieri strambi, giusto?
1: No, ti sbagli Armando, oggi è il giorno della mia rubrichella.
0: Ma no Lella, guarda che io credo che
1: E invece
0: che oggi...
1: sì, è la rubrichella. Oh oh, è tornato Mago Lallino.
0: Aia, sei venuto a vedere e prevedere il destino, Mago Lallino?
2: Sì, vedo e prevedo che oggi è il mio giorno, ecco. Non il vostro.
1: Sei deciso così.
0: Vabbè, lo sai però, Mago Lallino, che sì. Noi alle previsioni in generale, e poi non diciamo le tue, non crediamo tanto,
2: E fate male, perché oggi vi stupirò con effetti speciali.
0: Vabbè, insomma, con dei trucchi ci stupirai, va bene, dai.
1: Allora, in attesa di sentire questi trucchi, effetti speciali, ascoltiamo la prima canzone di oggi.

0: Ed eccoci dopo la canzone al cospetto di Mago Lallino.
1: Certo, chi chiama per conoscere il proprio destino?
2: Chiunque chiami deve sapere che nessuno è in grado di prevedere davvero il destino.
0: Giusto.
1: Tranne Mago Lallino.
0: Figurati, figurati. Ecco che squilla il telefono. Vediamo chi è. Rispondi tu, dai.
1: Pronto, sono Mago Lallino. Chi vuole conoscere il proprio destino?
2: Ciao Mago Lallino, mi chiamo Rosa Spina.
0: Rosa Spina? Ma dov'è che ho già sentito questo nome?
2: Non lo so, non è un nome molto diffuso.
1: Non preoccuparti, Spina Rosa, il nome non è importante. Qual è la tua domanda per Mago Lallino?
2: Volevo tanto chiederti tra quanti anni mi sposerò e diventerò regina.
1: Aspetta, una domanda alla volta, eh.
3: Preferisci prima sposarti o diventare regina?
2: Non posso diventare regina se prima non mi sposo. I miei genitori hanno aspettato tanto per avermi e ora sono molto anziani e vorrei farli riposare.
0: Però che brava ragazza Rosa Spina, eh? Dai.
1: Sì, ma senti un po', Spina Rosa.
0: No,
2: Rosa Spina.
1: Prevedo e indovino che tu hai molto sonno, ragazza
0: dai.
1: Mia.
0: Sì, sì.
2: È vero, hai indovinato. E mi fa anche male un dito. Prima mi sono punta con un ago da cucire e mi fa ancora tanto male.
0: Ah, ma certo! Ecco dove l'avevo sentita. Rosa Spina è la bella addormentata.
2: Grazie per il complimento, ma sono ancora sveglia.
1: Ancora per poco.
2: In che senso?
1: Rosa Spina, vedo, prevedo, indovino che non devi dormire, altrimenti dormirai per 100 anni e ti sveglierai solo con un bacio di vero amore e soltanto così potrai sposarti e diventare regina.
2: Davvero?
0: Rosa Spina? Rosa Spina, ci sei ancora?
1: Armandissimo, vedo, prevedo, indovino che si è addormentata.
0: Lo credo che si è addormentata. Si è punta con il fuso della fata cattiva, come nella fiaba della bella addormentata.
2: E come al solito le cose che prevedi tu, Lallo, le sanno già tutti. Ma adesso cosa facciamo?
0: Aspetta, Lella, forse ho un'idea. Però ascoltiamo prima una canzone, eh?
2: Sì.

0: Allora, Armando, come possiamo fare per aiutare Rosa Spina? La bella che si è addormentata proprio mentre era al telefono con noi?
1: Beh, l'unica cosa da fare possibile. Avvertiamo il principe.
2: Ma quale principe, Armando?
0: Quello che la deve svegliare con un bacio di vero amore.
1: Certo.
2: No, ma quello deve arrivare tra 100 anni.
1: E che importa, Lallo? Noi cambiamo la storia.
0: Vuoi davvero lasciar dormire quella povera ragazza per tutti questi anni?
2: No, va bene. Chiamatelo.
1: Va bene, però lo devi fare tu.
2: Io? Perché?
1: Scusami.
0: Perché sei tu l'esperto di destino.
1: Certo.
2: Va bene, cercatemi il numero di un principe.
1: Eccolo qua, aspetta, ecco, eccolo qua.
2: Squilla. Pronto? Pronto, parlo col principe azzurro? Non fa niente, di che colore sei? Vabbè, basta che tu sia un principe. Bene, sono io Mago Lallino. No, non sono Mago Merlino, mi chiamo Mago Lallino. Senti, stai a sentire, principe. C'è una principessa bellissimissimissimissima che si è addormentata. Bisogna svegliarla il più presto possibile, se no dormirà altri 100 anni insieme a tutto il regno e non la conoscerai mai. Ma fidati di Mago Lallino, che è un esperto di destino. Bravo, principe. Allora, ti invio la sua posizione sullo smartphone.
1: Smartphone, vabbè.
2: Quello, capito? Hai sentito, Armando?
1: Sì.
2: Bravo. Sì, ciao da tutti noi di Bibè, auguri. Aspetta, principe, dimentica, quando la vedi devi baciala. Non ti preoccupare, lei sarà contenta, Ciao.
1: Allora com'è andata la telefonata?
0: Cosa gli ha detto?
2: Ha detto che la bacia.
1: Oh, meno male.
3: Percussioni. Archi. Chiatti. Paro.
4: Lady a tanto se ne sta seduta lì, non sa cosa dire, ma i suoi occhi ti

0: E allora, tutto è bene quel che finisce bene.
1: Che fatica essere maghi indovini, Armando. Sì.
2: Io ti preferisco quando sei Lallo il cavallo.
0: Ma sì, ma è tutto un gioco e noi ci divertiamo un sacco a giocare con voi bambini che ascoltate le nostre puntate.
2: Mandateci i vostri messaggini al numero 347-411-2726.
1: Armando, Lella!
3: Vedo, prevedo, indovino che noi saremo qui anche domani.
0: Sei un indovino straordinario, Lallo.

Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò.

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei uomo?
2: È troppo caro!
3: Bella.
4: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
3: Lo hai già finito?
4: L'ho letto tutto d'un fiato, a niente di nuovo.
3: Sei venuta solo ieri.
4: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò questo.
3: Vuoi questo? Ma l'hai già letto due volte.
4: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
3: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
4: Ma signore.
3: Insisto.
4: Beh, la ringrazio con tutto il cuore.
5: È una ragazza assai particolare, lei legge sempre che bisogna.

baciato anche il drago più potente che conosce gli ingredienti, l'usa quotidianamente.

0: carismi. Or ti dico la ricetta della perfida pozione. Mischia tutto senza fretta. Servire caldo per due persone.
1: E per dare un po' di gusto, una fetta di limone.

occhi di serpente cieco, denti di una mummia secca, 33 cosce di geco, di vampiro una bistecca.

Oggi il vento soffia e sibila e si piegano tutti gli alberi e le fronde già storniscono e con gran perplessità io direi che sia già pensabile. Eh sì, sembra ormai probabile, oh, che un giorno ventoso oggi per noi sarà. Direi che sia già pensabile, sì, sembra ormai probabile, molto ventoso oggi lo è di già.

Guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà, guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà.

0: sai, Christopher, insieme a te voglio vederti qui per sempre. Ti voglio proprio qui accanto per sempre.
1: Quando crescerò accanto a te sarò, saremo sempre insieme.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Spavaldi fruitori dell'audio digitale, consumatori di tasti del telecomando, spalmatori di terga su divani di qualsivoglia familiare, prossimi clienti di oculisti che non vedevano l'ora di ricevervi, questa puntata di Pigiama Party è per voi! Sul blu sta bene un po' tutto, almeno così dicono i nostri amici puffi. Everything goes with blue!

ed anche un pezzo funkettone di Bruno Mars venne utilizzato al tempo per farci godere alla vista di un bel film di animazione, Uptown Funk.

Abbracciamoci, abbracciatevi. Cattivissimo me. Uno, due o tre? Ditemelo voi. Fare Williams e la sua Hug Me.

Una spugna gialla di nome Bob, un groove ipnotico per SpongeBob e per la tribù di Pigiama Party. Forza ragazzi, mani al cielo!

Sing 2, meglio del suo prequel? Forse sì, forse no. E nel frattempo, mentre troviamo risposta, Could Have Been Me, e non stiamo troppo a tirarla per le lunghe, eh?

Shakira, una garanzia di successo? Try Everything tirava le fila di un già apprezzatissimo Zootropolis 1, il Bradipo. Ah, il Bradipo!

E allora ci si saluta così. Non dico sul più bello, per carità, ma poco ci manca. State bene, tribù di Pigiama Party. Già mi mancate.

0: Ballo.
1: Ma ciao, madissimo.
0: Ciao Lella.
2: Ciao Armando.
0: Allora, avete qualcosa da raccontare ai nostri amici bambini?
2: Beh, io sì. Sono stata in un posto meraviglioso.
0: Splendido. Racconta, Lellina.
2: Ecco, ho visitato il museo egizio con i cuccioli della fattoria.
0: Il museo egizio?
2: Sì.
0: Fantastico! Avrai ammirato sarcofagi, statue colossali e le splendide pitture degli antichi egizi.
1: E ci sono anche le mummiole!
2: Sì, però al museo non ho visto soltanto le mummie. C'erano tante altre cose meravigliose.
0: Bello, Lellina, ci devi raccontare di questa visita al museo egizio. Ascoltiamo una canzone e poi saremo tutto orecchi.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, Lella e...
1: Armandissimo!
0: E Lellina è stata di recente a visitare il museo egizio. Allora, qual è la cosa che ti è piaciuta di più?
1: Ecco, una sala grandissimissima, tutta piena di statue giganti.
0: Ah, immagino siano le statue dei faraoni, i potenti re dell'antico Egitto. Si facevano costruire statue di granito davvero imponenti.
1: E poi c'erano anche delle statue con la testa di leone, wow, o di gatto, miau.
0: Ah, sì, perché gli antichi egizi adoravano degli dei che erano spesso rappresentati con la testa di qualche animale. Per esempio Anubi, il dio guardiano che aveva la testa di sciacallo.
1: Che paura! Anubi mi fa un po' venire la pelle di pecorella.
0: Beh, immagino sia un po' come avere la pelle d'oca, cioè che poi è un modo di dire che si usa quando la paura ci fa drizzare tutti i peletti che abbiamo sulle braccia.
2: A me si drizza tutta la criniera quando FIFA diventa come una cresta.
0: Ma a proposito di occhi di paura, ascoltate questo colmo che è davvero perfetto per la puntata di oggi.
3: Ciao Rai Radio Kids, sono Federico. Vi dico un colmo. Qual è un colmo per una per un'oca? Non avere la pelle d'oca. Ciao.
0: Grazie Federico. Beh, certo, il colmo per un'oca è non avere la pelle d'oca.
2: Deve essere un'oca molto coraggiosa questa amica di Federico.
0: Va bene, e allora mi raccomando, anche voi continuate a mandarci i vostri messaggini, raccontateci un colmo, magari strambo, come quello di Federico, inventato, oppure recitate una filastrocca, una barzelletta, cantate una canzone, diteci che cosa vi piace fare di più, se andare al parco, disegnare, praticare uno sport, oppure visitare un museo, come ha fatto la nostra Lellina. Il numero per i vostri messaggi WhatsApp è...
4: 347-411-2726.
0: E allora, Lellina, dai, continua a raccontarci della tua visita al museo egizio.
1: Sai una cosa, Armando?
0: Sì.
1: Tra le statue,
0: sì,
1: ce n'era una un po' strana.
0: Davvero? In che senso strana?
1: Era alta e imponente, però...
0: Però?
1: A un certo punto ho notato che ci stava guardando e muoveva gli occhi.
0: Ma dai, una statua nel museo egizio? È impossibile. Lellina, sarà stata una tua impressione.
2: Ma sì, giusto, le statue non muovono gli occhi.
1: Invece vi dico che ci guardava fisso fisso.
0: E allora, di quale animale si trattava?
1: Ecco, beh, non saprei, però aveva dei dentoni molto grandi e anche la criniera.
0: Una statua nel museo egizio che aveva dentoni molto grandi e la criniera.
2: No.
0: Io comincio a avere qualche sospetto e credo che forse tanti amici all'ascolto hanno capito di chi si tratta.
2: Ma davvero?
0: Mi sa di sì.
2: Ma...
0: Facciamo così, ascoltiamo una canzone e poi scopriremo il mistero della statua del museo egizio con i dentoni molto grandi e la criniera.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo,
1: Yuhu!
0: Lella
2: e Armandissima.
0: E come forse avete ascoltato, Lellina è andata a visitare il museo egizio con i cuccioli della fattoria e nella grande sala delle statue tra antiche divinità e austeri faraoni ha visto una statua che la fissava. Segni particolari della statua? Dentoni e criniera. E secondo voi chi era?
2: Ho capito! Lallo, non ci posso credere, eri tu!
1: Ecco! Ho capito!
2: Sì, lo confesso! Mi hai fatto prendere uno spavento tremendo!
0: Ma Lallo, ma perché hai finto di essere una statua dell'antico Egitto?
1: Sì, ho finto di essere il dio Lalamon!
0: No, ma sei proprio un furbacchione!
1: Armadissimo, volevo vedere anch'io il museo egizio insieme ai cuccioli, però Lella dice sempre che sono troppo grande per andare in gita con loro. Uffi!
0: Ma dai, Lallo, bastava che tu lo dicessi a Lella. Sono convinto che se lo farai, la prossima volta inviterà anche te.
2: Sì, però non mi devi più far prendere uno spavento.
1: E va bene, promesso.
2: Allora, d'accordo.
1: Viva i musei!
2: Viva i musei e ciao a
0: tutti! La puntata di Big Bang finisce qui e prima di salutarvi voglio ringraziare Barbara Cinquatti, l'inseparabile amica della nostra Lellina, e Piero Marcelli, che si diverte sempre a fare scherzi in compagnia di Lallo. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me e un ringraziamento super alla nostra regista Isabella Carbone, che confeziona con abilità e professionalità tutte le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla

che la storia di Martino ci ha lanciato il suo messaggio di non smetter mai di chiederci perché. Chi percorre con coraggio per primo una strada nuova può

0: Radio Kids.
1: Ciao a tutti e bentornati a Big Bang, il programma super esplosivo di Radio
2: Kids.
1: Ciao Lella.
2: Ciao Armando.
1: Ciao Lallo. Lallo. Lallo. Ma è singhiozzo. Ai, questo singhiozzo non mi piace, Lella.
2: È grave, è malato?
1: No, adesso non essere così preoccupata. Singhiozzo non è una malattia. Però se non si riesce a smettere è un piccolo problema.
2: Armando, facciamogli passare questo singhiozzo.
1: Va bene, proviamo con il solito sistema. Una bella canzone. Magari si rilassa un po' e gli passa. Sei d'accordo, Lallo?
2: È d'accordo.
1: Hai tradotto. E allora proviamo a curare il singhiozzo con il singhiozzo dello zecchino d'oro.

0: Lallo, ti è passato il singhiozzo?
1: Lallo, direi di sì.
0: Evviva! No, non gli è ancora passato.
1: Vabbè, ho un'idea. Proviamo allora a spaventarlo. Pronta?
0: Sì.
1: No.
0: Niente, no. Non gli è passato. E magari si è anche spaventato.
1: Lo so, però lo stiamo facendo per il suo bene. Ah, ho un'altra idea. Senti. Lallo, ti è passato?
2: Direi di sì.
0: Gli è passato.
1: Meno male.
0: Gli era andato di traverso un rospo. Anche a me è successo. Stavo attraversando la strada quando ho visto un bellissimo uccello che volava. Allora ho guardato in alto, aprendo la bocca e zac! Mi è saltato un rospo in bocca.
2: Ma l'hai ingoiato?
0: Sì, ho ingoiato il rospo.
1: Ho capito. Era una battuta. Ho ingoiato il rospo. Si dice quando si è costretti a fare una cosa che non ti va.
2: No, guarda, io non l'ho capita. Comunque il singhiozzo mi è passato, se è questo che...
1: Meno male.
2: Perché i rospi non li ho ingoiati. Perché altrimenti adesso, invece di fare... farei...
1: Vabbè, se è per questo si dice anche brutto come un rospo. Però se invece devo dirvi la verità, a me i rospi piacciono. Voi l'avete mai visto un rospo?

0: me, sentendo la canzone, è venuto in mente il principe che si trasforma in un rospo.
1: Ah, beh, un classico delle fiabe. E poi, quando viene baciato, ritorna principe.
0: Bisognerebbe avere il coraggio di baciare un rospo.
1: Hai ragione, Lella. Però io ho sempre pensato che questo sia un modo per dire che magari anche chi non è molto bello può avere la qualità di un principe, la gentilezza, la cortesia, l'onestà.
2: Sentite che vi dico? A me è venuta fame.
1: Vabbè, che c'entra?
2: Posso mangiare due biscottini?
0: Ma siamo in trasmissione, non è educato.
2: Lo so, hai ragione, però si vede che il signor si mi ha lasciato questo bucone nello stomaco. Quello se lo stomaco barbato fa blablabla, non è educato.
1: Va bene, meglio allora che mangi biscotti piuttosto che sentire lo stomaco che borbotta. Però solo due, perché adesso non si potrebbe mangiare.
2: Ma fatti tu, Lella,
0: vuoi smettere di fare rumore? Ti sentono tutti.
1: Senza contare che poi farai venire fame anche ai nostri amici a casa. A proposito di amici a casa, sentiamo il messaggio sonoro di oggi.
3: Ciao Armando, sono Aglaia il mio cibo preferito è la torta che cucina la nonna Antonella, la torta al cioccolato. Ciao.
1: Ecco. Vallallo, è questo il tuo commento al messaggio sonoro? Senti, se tu la smettessi di masticare, noi andremo avanti con la trasmissione.
2: Andiamo avanti.
0: Comunque non si parla con la bocca piena.
2: Va bene, tu zitto.
1: Wow. Senti, Lella, che canzone vorresti ascoltare?
0: Vediamo, mi piacerebbe ascoltare una di quelle canzoni allegre che parlano di cucina.

0: musica.
1: Sentilo come canta dopo che ha mangiato i biscotti per tutta la trasmissione.
0: Eh sì, sono quelli che abbiamo fatto diventare intonato, eh.
1: E tra l'altro quasi quasi mi stai facendo venire fame.
0: Ne vuoi un biscotto?
1: Magari lo mangio dopo, però sì, lo vorrei.
0: No, perché in trasmissione non è buona educazione mangiare.
1: Adesso che hai finito, eh?
0: Certo. Vabbè, dai, ce n'è qualche briciolina piccola piccola nella scatolina piccola piccola. No, non ce ne sono più, Armando.
1: Ma come, chi li ha mangiati?
0: Lella!
1: Ti è venuto il singhiozzo perché durante la canzone hai mangiato in fretta tutti i biscotti!
2: Avevo fame!
1: Ma certo che con voi due, eh? Vabbè, salutiamo tu ed io, Lallo! Salutiamo
0: sì.
1: I nostri amici a casa!
0: Ciao, Bibi!
1: Ciao! Ma senti...
0: Lella ha mangiato i biscotti!
3: Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: Una mappa non è una semplice supposizione, un'idea, un'ipotesi o una sciocca intuizione. La mappa è un attendibile, veritiero, fedele, accuratissimo ritratto della tua posizione. Perché con le orecchie, col naso, con gli occhi, tu farai soltanto dei gran pastrocchi. Se tu vuoi davvero la realtà, sulla mappa c'è la verità.
1: Sì, papà, ma...
0: Neanche nella coda puoi fidarti. Non c'è nulla che potrà insegnarti. Ecco un altro enigma che svelerò. Solo dalla penna risposte avrò. Se lo credi, tu ci credi. Non ci credi? Allora credici. Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non ci credi? Credici.
1: Sì, ma penso che...
0: Non fidarti mai del tuo cervello. Spesso non ricorda, poverello. Io ne faccio a meno perché si sa, sulla carta c'è la verità. Se lo credi, ma... tu ci credi?
1: Sì.
0: Non ci credi? Credici! Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non agire, non parlare. Senza lei non ti sfogare. Hai fatto 13. Ora c'è, non la lasciare. Non ci credi? Credici!
2: Rai Radio Kids.

0: bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme le leggende della Madre Africa.
2: Come lo scoiattolo rubò la coda al coniglio. Racconto del popolo Ila. Il coniglio e lo scoiattolo erano cognati ed erano sempre stati amici. Un giorno lo scoiattolo disse: «Cognato mio, prestami un po' la tua coda per andare a passeggiare, io te la restituirò!» Ma il coniglio rifiutò, dicendo che non voleva restare senza coda. Lo scoiattolo per il momento tacque, ma dopo alcuni giorni ricominciò ad insistere. «Davvero, cognato mio, non so proprio perché mi hai rifiutato la tua coda. Volevo solo passeggiare un po' con la coda e ti avevo detto che te l'avrei restituita!» Così, alla fine, il coniglio acconsentì e lo scoiattolo si prese la sua coda, dicendo che gliel'avrebbe restituita dopo 8 giorni. Poi lo scoiattolo andò a casa. Quando arrivò, i suoi ammirarono molto la sua bella coda e gli chiesero dove l'avesse trovata. Lui disse: «Me l'ha data mio cognato!» E quelli fecero: «Sei proprio fortunato!» Quando furono passati gli 8 giorni, forse che lo scoiattolo restituì la coda, neanche per sogno. Passarono 9 giorni, poi 10, e all'11° giorno il coniglio, in cerca della sua coda, andò dallo scoiattolo. Al suo arrivo trovò lo scoiattolo seduto a terra. «Sei venuto?» disse lo scoiattolo appena lo vide. Balzò su un albero, si arrampicò fino in alto e con una gran risata disse: «Che sei venuto a cercare, cognato mio?» Il coniglio non disse una parola. Così lo scoiattolo gli fece una seconda volta la stessa domanda. E allora il coniglio rispose e disse: «Quanto a me, io sono in collera. Tu mi hai semplicemente ingannato. Non mi hai restituito la mia coda!» E montò su tutte le furie. Lo scoiattolo di nuovo scoppiò in una gran risata e disse: «Poiché sei così infuriato, magari ti arrampicherai sull'albero per riavere la tua coda, che se non ti arrampicherai sull'albero, la tua coda non la vedrai mai più!» Allora il coniglio disse fra sé: «Che devo fare senza la coda? Come potrò stare in mezzo a tutti gli altri animali? Tutti gli animali hanno la coda. Io sono il solo che manca di coda!» Così se ne andò in cima a una collina e tutt'oggi vive fra le rocce.
1: Leggende della Madre Africa, a cura di Roger Abrahams, per Franco Muzio Editore. Ve l'ha raccontata Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: Bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, e un super saluto da
1: Lallissimo, ciao Bibi, e da Armandissimissimissimo.
0: Ciao bambine, ciao bambini, benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang.
1: Big Bang.
0: Oh, allora caro Lallo,
1: tutto bene Armandissimo?
0: Tutto benissimo, benissimo, benissimo, benissimo. Per oggi ho un'idea fantastica.
1: Bello, sono tutto orecchie.
0: Allora, vorrei scrivere un film.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Ma insieme con me?
0: Ma certo. Vorrei scrivere un film proprio con te. Allora, tu sai come si scrive un film?
1: Non lo so, Armando. Con la penna.
0: Si scrive
1: con la penna. O anche con la matita, che è meglio, così uno può cancellare.
0: Sì, sì, o anche al computer, per esempio.
1: Bello, anche al computer, sì.
0: Ma la cosa importante per scrivere un film,
1: sì,
0: è avere un'idea.
1: No, è vero, uh-huh.
0: Avere l'idea di una bella storia.
1: Beh, io di storie belle ne ho viste al coi film, al cinema.
0: Ecco, ecco, vedi, questa è una cosa molto giusta che hai detto. Perché a volte magari le idee non vengono.
1: No, subito, subito no.
0: Bravo. E allora bisogna trovare l'ispirazione.
1: L'aspirazione, sì.
0: No, ispirazione.
1: L'aspirazione.
0: Va bene, d'accordo. Sì. E come si trova l'ispirazione?
1: Fai così.
0: No. Quella è l'inspirazione.
1: Ah, ho capito.
0: L'ispirazione è l'idea che ti viene.
1: Ecco,
0: ecco, magari quella la trovi pensando ad altri film, per esempio.
1: Giusto.
0: Ai film che magari ti sono piaciuti.
1: Giusto.
0: Allora facciamo una cosa.
1: Sì.
0: Ci ascoltiamo una bella canzone.
1: Sì.
0: Magari una canzone di un film molto famoso.
1: E così ci viene l'aspirazione.
0: Bravissimo, ecco. Lallo.

0: è piaciuta la canzone?
1: Sì, Armando, mi è piaciuta, però l'aspirazione non mi è venuta tantissimo.
0: Non ti è venuta? Beh, va bene, era la canzone di Aladdin.
1: Sì, bella.
0: E quindi in quel caso il film raccontava del tappeto volante, di Aladdin, la principessa.
1: Il genio.
0: Bello. Ecco, allora, noi a questo punto, per scrivere il nostro film, dovremo cercare di capire che genere di film vogliamo scrivere. Per l'appunto, una fiaba come Aladdin?
1: Sì, un'avventura.
0: Un'avventura,
1: Armando.
0: Quale altra fiaba ci può venire in mente, ci può ispirare?
1: Guarda, Armando, a me piace tanto una Frozen.
0: Frozen, bellissima.
1: Bella, che c'era l'unicorno, che è uno dei miei cugini.
0: Ma davvero?
1: Certo, Armando, sì.
0: Ma non lo sapevo, l'unicorno di Frozen è un tuo cuginetto?
1: Beh, certo.
0: Ah, complimenti, è un attore famoso.
1: E poi ho anche un altro cugino in un altro film.
0: E chi è?
1: Shrek.
0: Ah,
1: sì, sai dove c'è l'omino quello verde?
0: Sì.
1: Brutto?
0: Sì.
1: Però simpaticissimissimo. Che fa le puzzette.
0: Ma come no? L'orco.
1: Ecco, lì c'è Ciuchino.
0: Sì.
1: Che è un altro cugino.
0: Ah, però, ma sono tutti i tuoi cugini questi?
1: Tutti cugini, sai, noi siamo una famiglia molto grande.
0: Ah, ho capito. Ma quindi hai una grande esperienza allora di cinema tu?
1: Beh, non tantissimo, Armando. Sai, a me fece fare la radio.
0: Certo, con me, certo, è vero. Però, insomma, diciamo che hai tante idee a cui puoi ispirarti per scrivere il nostro film.
1: È vero, Armando, hai ragione.
0: Allora, ma sai, a proposito di cavallini, che possono essere amici tuoi, ce n'è anche un altro molto famoso in Toy Story, te lo ricordi?
1: Sì, fortissimo!
0: Anche quello è un bellissimo film, perché in quello, per esempio, si racconta la storia dei giocattoli che si animano.
1: Sì, che magari i bimbi non li vogliono più e i giocattoli sono tristi.
0: Bravo. Ecco, anche quella è una gran bella storia. Quindi vediamo un po'. Allora abbiamo, dunque, fino ad ora nominato Aladdin, Shrek,
1: Frozen,
0: sono tre fiabe.
1: Sì.
0: Poi Toy Story.
1: Ma allora la scriviamo anche noi una fiaba, Armando?
0: Potremmo anche noi scrivere una fiaba, una bella avventura. Beh, allora dovremmo intanto cercare di capire chi sono i personaggi protagonisti.
1: Certo.
0: Capire che cosa fanno.
1: Sì.
0: E trovare un bel lieto fine.
1: Sì.
0: Oh, allora facciamo una cosa. Ci pensiamo un pochino e ci ascoltiamo un'altra bella canzone sempre dedicata a un film.

0: Ed eccoci qui, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo.
1: Yuhu! È armadissimo!
0: E viva, viva, viva! E insieme stiamo cercando un'idea per scrivere un film.
1: L'aspirazione!
0: L'ispirazione!
1: Ah, ecco, appunto, ho sbagliato di nuovo!
0: Va bene, però va benissimo! E anche perché è anche un'aspirazione. Scrivere un bel film è la nostra aspirazione, cioè il nostro desiderio.
1: Bello, così poi ci vedono al cinema!
0: Bravissimo! E allora, per cercare la nostra ispirazione...
1: Sì.
0: Abbiamo nominato alcuni film. Abbiamo nominato Aladdin,
1: Frozen, Shrek
0: e Toy Story. E allora abbiamo pensato, ma forse potremmo scrivere un film così.
1: Bello.
0: Ok. Ed è allora un film che è un'avventura, è un po' una fiaba.
1: Sì. A me piacerebbe se dentro il film c'è un personaggio un po' come te, armandissimo.
0: Ah, tu dici?
1: Sì, sì.
0: Un personaggio che assomiglia un po' a Pinocchio e Geppetto.
1: Sì. Bravo, proprio come te, che così c'è la fiaba anche di Pinocchio. Bello, mi piace.
0: Ma senti, Lallino, ma allora mi sta venendo in mente un'idea incredibile.
1: Sì.
0: Ma perché non proviamo a fare un film in cui c'è Armandissimo?
1: Sì.
0: Ma ci sono anche Lallo.
1: Sì.
0: Lella.
1: Bello.
0: E facciamo il film di Big Bang.
1: Sì.
0: Oh, allora la storia è quella di un buffo conduttore,
1: sì,
0: e due pupazzi che fanno la radio.
1: Giusto. Una è una principessa e sì, si chiama Lella.
0: Sì.
1: E uno è un principe e si chiama Lallo.
0: Perfetto. Ma non solo sono due splendidi personaggi, ma anche risolvono il caso misterioso del bambino scomparso.
1: Bello. Questo è proprio avventurosissimo.
0: E poi possono diventare gli astronauti del cosmo.
1: Sì, che vanno nello spazio, poi ritornano. Bello.
0: E poi possono diventare i pirati dell'isola del tesoro.
1: Sì. Ta-ta-ta, bello, armadissimo. Certo, anche i bimbi potrebbero darci qualche suggerimento, eh.
0: Bravissimo, Lallo. E allora mi raccomando, bambini, aspettiamo dei suggerimenti per darci delle idee per il film di Big Bang. Il nostro numero WhatsApp è
1: 347-411-2726. Dateci l'ispirazione.
0: E allora tutto è pronto per il grande film con Lallo,
1: Armandissimo
0: e
1: Lella.
0: La nostra puntata finisce qui. Un super grazie a Piero Marcelli che accudisce il nostro Lallo. Grazie alla nostra Lellina che è accudita da Barbara Cinquatti. E un super super grazie a Lorenza Cingoli che scrive e inventa i testi insieme a me. E un gigantesco grazie alla nostra regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ci sentiamo nella prossima puntata. Ciao ciao ciao ciao.

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciare e la giungla attraversare. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori il passo!
1: Noi facciamo su e giù tra le liane e tra il bambù.

0: stiate facendo? Beh, continuate a farla, purché ascoltiate con attenzione questa nuova puntata di...
1: Beghe!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao armadissimo!
0: Ciao Lella!
2: Ciao Armando e ciao bambini!
0: Allora, siete pronti? Oggi parliamo di acqua, un bene prezioso per l'intero pianeta.
2: Sì, evviva l'acqua!
1: Bella, l'acqua fresca mi piace tantissimo, soprattutto con un po' di succo di menta.
0: Ah, dai Lallo, a proposito di menta, mi viene in mente, mi viene in mente il dentifricio.
2: E perché?
0: Perché il dentifricio molto spesso ha il sapore della menta.
2: Già.
0: E tra l'altro vi dicevo questo perché quando vi lavate i denti dovete ricordarvi sempre di aprire e chiudere il rubinetto, così l'acqua non va sprecata.
1: Sì, io sono un cavallino molto attento,
0: Bravo.
1: Apro l'acqua, passo lo spazzolino, chiudo l'acqua e sfrizzolo per bene i miei dentoni uno a uno, in su e in giù. È per questo che sono così belli,
0: Bravo Lallo. Ma visto che oggi parliamo d'acqua, che ne dite di un bel quiz che ha per tema proprio l'acqua?
1: Sì! Bello! E qui c'è!
0: Oh, allora, dovete sapere che il nostro pianeta, la Terra, è in gran parte coperto d'acqua. Ma in che quantità? Per il 55%? Per il 97%? Per il 70%? In che percentuale?
2: Difficile.
1: Ma armadissimo, cosa sono le percentuali? Cosa significa?
0: Hai ragione Lalo, hai ragione. Allora, per esempio, tu immaginati una torta.
1: Sì.
0: Una bella torta.
1: Sì.
0: Ecco, se tu ne vuoi il 50%...
1: No, tutta.
0: Esatto, tutta la torta è il 100%, ma se ne puoi mangiare solo metà è il 50%.
1: Ah, ho capito.
0: E se quella torta la dividi in quattro parti,
1: sì,
0: è un quarto, ovvero il 25%. Insomma, più o meno, hai capito?
1: Ho capito, capitissimo.
0: Oh, e allora, ascoltiamo che cosa ci dice Nadia al 347-411-2726.
3: Ciao Radio Kids, volevo raccontarvi una barzelletta. Sull'albero ci sono due arance. Una cade e dice: aiuto, aiutami, a quella che è rimasta su. Quella che è rimasta su gli dice: aranciati. Ciao!
0: Nadia, ma grazie, divertente questa barzelletta sulle arance. Vabbè, anche la frutta per maturare ha bisogno dell'acqua. Infatti, Lallo, Lella, bambine, bambini all'ascolto, tutta la natura dipende dal ciclo dell'acqua.
1: No, sì. Ma cos'è il circo dell'acqua? Ci sono anche i giocolieri pagliacci.
2: Ma dai Lallo, il ciclo dell'acqua, non il circo.
0: Eh sì, beh, non è proprio un circo, però assomiglia moltissimo a una specie di girotondo.
1: Giro, giro tondo, casca il mondo,
2: casca la terra, tutti giù per terra.
0: Va bene, la volete sentire questa storia, sì o no?
4: Sì.
0: Oh, il ciclo dell'acqua funziona così. Il sole scalda l'acqua nei fiumi e nel mare. L'acqua scaldata si trasforma in goccioline di vapore che salgono verso l'alto, verso il cielo, sempre più su.
1: Ma questo giro tondo mi sembra complicatissimissimo.
2: Ma no, dai Lallo, è facile. Quando le goccioline arrivano in alto, formano le nuvole.
0: E poi, quando le nuvole diventano grandi e pesanti, allora le gocce iniziano a cadere e si trasformano in pioggia che va a finire nei laghi, nei fiumi e nel mare, e così via. Capito? E il ciclo dell'acqua ricomincia di nuovo.
2: Adoro le giornate di pioggia. Io e le mie amiche pecorelle ci divertiamo sempre a giocare nelle pozzanghere.
0: Brava Lella, proprio come dice la canzone. Ascoltiamola insieme.

0: Ed eccoci qui con Lallo, Lella e il vostro Armando. Siamo sempre pronti per il nostro Big Bang e per ricordarvi la domanda del quiz di oggi, che è: la Terra è in gran parte coperta d'acqua, ma in che quantità? Il 97%? Il 70%? Il 55%? Tra poco vi sveleremo la risposta. Sapete, mi viene in mente che anche noi esseri viventi siamo fatti in gran parte d'acqua.
1: Ah, ecco, adesso capisco perché il mio pancino fa sempre glu glu glu glu, perché è pieno d'acqua.
2: Tu senti glu glu glu perché hai sempre fame.
1: No, no, ho un intero stagno nella pancia, ci sono anche le rane. Senti un po', senti un po'.
0: Ma dai, sembra di stare in uno stagno pieno di rane. Ah, ma che bravi. E a proposito di rane, sentiamo cosa ci dice Giulia, che ci chiama dal Brasile.
3: Ciao Radio Kids, sono Giulia. Quando ho sentito la prima volta in Diario Kids la ranocchia, pensavo che il verso della rana era una bugia. E quando ho sentito la seconda volta, era la bugia.
4: Confermato la tua?
3: Sì, ho confermato. Bacio, ciao.
4: Giulia da dove?
3: Del Brasile.
0: Grazie Giulia per questo bel messaggino. Evidentemente hai ascoltato le storie di Ranocchia, la nostra principessa che si è trasformata in una rana.
1: Giulia, senti, senti. Questa è una rana vera verissima.
0: E allora, care raganelle, torniamo all'argomento del giorno. L'acqua è fondamentale per il nostro corpo, per questo dobbiamo ricordarci di bere tanto.
1: Ah, io me lo ricordo, Armandissimo. Bevo tanto succo di carote, succo di mele, succo di succo.
0: Lallo, anche l'acqua semplice va benissimo. Anzi, lo sai che niente disseta di più di un bicchiere d'acqua fresca? Però ci sono dei paesi dove l'acqua è molto difficile da trovare.
2: Dove fa tanto caldo? Nel deserto, per esempio.
0: Sì, Lella. Infatti, per trovare l'acqua nel deserto bisogna scavare dei pozzi profondissimi.
1: Ma quel furbo del cammello non ha bisogno di bere tanto perché si porta l'acqua nelle gobbe.
0: Beh, in realtà non è proprio così, Le gobbe del cammello, Lallo, sono piene di grasso, non di acqua. E infatti, grazie alle sue riserve di grasso, il cammello può resistere anche 20 giorni senza mangiare e senza bere.
1: No, 20 giorni senza pappa!
0: Sì, sì.
1: Oh, metapiro, deve essere terribile!
0: Ma poi ci sono anche dei cammelli speciali, come per esempio il catalicammello.

0: Lella, Lallo!
1: Sì, Hernand!
0: Siete pronti per risolvere il quiz di oggi?
2: Sì, quiz!
0: Molto bene, e allora? Vi ho chiesto, la terra è in gran parte coperta d'acqua, sia dolce come quella dei fiumi, sia l'acqua salata degli oceani. E care bambine e bambini, vi avevo chiesto di indovinare in che quantità il pianeta Terra è coperto dall'acqua. È coperto per il 55%, il 70% o il 97%? La risposta è... per il 70%!
2: No, è tantissimissimo!
0: È vero. Infatti il nostro pianeta è quasi completamente ricoperto d'acqua. Eppure dovete sapere che non è un bene infinito. Sembra incredibile, ma un giorno l'acqua potrebbe mancare. Per questo noi, Lallo, Lella, bambine, bambini, mamme, papà, tutti i giorni possiamo dare una mano per proteggere l'acqua ed evitare di sprecarla. Va bene?
2: Sì.
0: Per esempio, quando andiamo in gita al mare o in riva ad un fiume, dobbiamo stare attentissimi a non lasciare in giro plastica o lattine.
2: Giusto, basta plastica e lattine, che dopo mi tocca raccoglierle.
0: Ecco, e poi, come dicevamo prima, ricordiamoci di non lasciare mai i rubinetti aperti.
1: Sì.
0: Oh, e noi siamo arrivati alla fine di questa puntata.
1: Allora, bambine e bambini, continuate a mandare i vostri messaggini al
2: 347-411-2726. Ciao.
0: Finisce qui la nostra puntata di Big Bang e prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquanti, che non si separa mai dalla nostra tenerissima Lella, e un super grazie anche a Piero Marcelli, amico del cuore di Lallo, e poi ancora grazie a Lorenza Cingoli per i copioni che scrive con me, e infine un super gigante ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone.
3: Ciao a tutti!
0: Da me Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata del nostro Big Bang! Ciao!

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: mi posso dire assai soddisfatto, come un guerriere in sella al suo destriere, quando ho finito di sgobbar e al focolar, io torno e vivo come un re.
1: Si tratta dei bambini,
0: sì,
1: caro.
0: Sì, sì, mi piace aver preciso un orario. Sempre alle 6 io varco il portone, pipa e pantofole ogni dì mi attendono qui. Io adoro questa precisione.
1: Giorgio, sono spariti.
0: Benone, Benone. Si addice bene all'uomo il 906. Lontan dall'Inghilterra viver non saprei. Son signor del maniero, il capo, il re. E coi vassalli, servi, figli, moglie, uso forza ma bontà, noblesse oblige. Le 6:03 e i miei teneri rampolli m'attendon già, nutriti.

0: La bambinaia in questa casa sarà un esempio di virilità. E con dei pargoli così io voglio qui una che tremare lì farà.
1: Stai scrivendo tutto?
2: Sì, caro, tutto.
0: Se in banca mai io ho debolezze, neppure qua diverso sarà. Esigo quell'austerità che porterà un freno al caos, disordine, scandali, se no non ci si salva più.

3, 2, 1.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
2: Ma io non so come si fa il fuoco.
3: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

Che forza, baby!

0: Eccomi! Ciao Laura! Ciao Andrea! Siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì!

0: Ciao bambini!
1: Ciao! Come va oggi?
0: Eccoci ad una nuova puntata e a una nuova avventura!
1: Pronti a scoprire dove ci porterà Misterio?
0: Pensavo, come sarebbe bello conoscere un supereroe!
1: Ma i supereroi non conoscono Misteri, sono supereroi!
0: Guarda che anche loro hanno dei momenti di debolezza. Pensa a Superman, ecco, con la criptonite. È il suo punto debole.
1: Ah sì, è vero. Allora mi piacerebbe aiutare Spider-Man a risolvere un mistero, eh?
0: Oppure Batman, sì, dai.
2: Buongiorno Laura, buongiorno Andrea e buongiorno bambini.
1: Ciao Misterio, buongiorno a te.
2: Cosa stavate dicendo? Vi sentivo parlare di supereroi.
0: Sì, ecco, dicevamo che ci piacerebbe incontrarne uno. Potresti mandarci in missione per aiutare, che so, Superman.
1: Sì, oppure Batman.
2: Nessun supereroe in difficoltà oggi.
0: Che peccato.
1: Già.
2: Ma sono sicuro che vi divertirete tantissimo, perché oggi andrete nel selvaggio West, nella città fantasma di Cody. Lì incontrerete Buffalo Chip. Questo è quanto.
0: Niente duelli, spero.
2: Questo è quanto. Ciao Laura, ciao Andrea e ciao bambini. Ci si sente al prossimo mistero.
1: Grazie Misterio, ciao.
0: Buffalo Chip,
1: Lo conosci?
0: No, stavo solo pensando.
1: Va bene, chiamiamo Iridella e non perdiamo tempo, forza.
0: Giusto.
1: Il mistero ci aspetta.
0: Iridella, ci sei? Dobbiamo partire. Buongiorno ragazzi, dove si va oggi? Oggi andiamo alla scoperta della città fantasma di Cody, nel vecchio West. Seleziono subito sul tuo computerone. Ecco qui cosa vi servirà per la vostra missione. Vestiti da cowboy, cinturone e lazzo.
1: Wow, mi sento un vero cowboy! Yahoo!
0: Forza, cowboy! Allacciamo le cinture di sicurezza e prepariamoci per il viaggio. Ah, Iridella? Sì, Laura, ci ho già pensato. La canzone è pronta.
1: E certo, la musica non manca mai. Allora, bimbi, anche voi godetevi il viaggio con questa canzone.

0: Bella questa canzone, vero?
1: A me è piaciuta tantissimo.
2: Quanto manca all'arrivo?
1: Non essere impaziente, Andrea. Siamo quasi arrivati. Le praterie sono sotto di noi.
0: I cactus! E c'è una locomotiva che sta passando proprio sotto di noi.
1: Iridella, cosa sai di Buffalo Chip? Buffalo Chip è un fantasma e si diverte a terrorizzare tutti quanti. Gli abitanti di Cody sono scappati dalla paura e ora la città è disabitata.
2: Ah, ecco perché Cody è una città fantasma ora.
1: Sì, ma anche perché c'è il fantasma Buffalo Chip. Ah, qualcosa mi dice che non sarà facile questa missione.
3: 5 secondi all'atterraggio. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Grazie, Iridella! Ci vediamo a missione compiuta!
1: Buona fortuna, ragazzi!
0: Guarda, Andrea! Un ranch! E il saloon! Mi sembra di essere in un film!
2: Un film muto, però! Senti che silenzio!
1: Sì, è una città fantasma, ce l'ha detto Iridella! Sono scappati tutti!
2: Dobbiamo trovare Buffalo Chip e scoprire cosa c'è sotto!
0: Andrea, qualcuno sta suonando un pianoforte!
2: È Buffalo Chip! E chi se no?
1: Andiamo nel saloon! La musica sembra venire da lì!
2: Dove sei, Buffalo Chip?
1: Ma non c'è nessuno qui. E la musica si è fermata.
2: Al piano superiore!
1: Saliamo!
2: Shh! Facciamo piano, Laura! E entriamo in questa stanza.
0: Va bene, ma non avere paura!
2: Non c'è nessuno!
0: Eccolo! Da quella parte!
2: Allora lo sa che lo stiamo cercando, eh?
0: Dove sei, fantasmino?
2: Cerchiamolo in tutte le stanze!
0: Vuoi giocare, eh?
2: Ti troveremo!
1: Qui! Anche qui non c'è!
2: E neanche qui!
0: Il pianoforte! È di nuovo sotto!
2: Sembra che si stia divertendo a farsi cercare!
0: Scendiamo, ma cerchiamo di non farci sentire questa volta!
2: Laura!
1: Lo
2: vedi?
1: Non ancora!
0: Aspetta... Ah, eccolo! Ma non è un fantasma! Vedo le sue mani che sbucano!
2: Sapevo che c'era sotto qualcosa.
1: Al mio tre lo acciuffiamo con il lazzo. Pronto?
2: Sì.
1: Uno, due, tre.
2: Preso! Preso, Buffalo Chip! Ti abbiamo trovato!
0: No, aspetta! No, non piangere!
2: Sei davvero Buffalo Chip? Cioè, quel Buffalo Chip che ha fatto scappare tutti gli abitanti di Cody?
4: Ma io non volevo!
0: E adesso calmati, ti liberiamo dal lazzo e dal lenzuolo. L'abbiamo capito che non sei un fantasma. Siamo amici e vogliamo aiutarti.
4: Va bene.
2: Oh, eccoti qui, Buffalo Chip. Ma perché tutti pensano che tu sia un fantasma cattivo?
1: Forse è meglio tranquillizzarlo un pochino. Sembra che sia lui ad essere spaventato.
2: Sì, hai ragione. Direi che la cosa migliore è fargli sentire una bella canzone. Mm-hmm. E anche voi, bambini, balliamo insieme come i cowboy?
0: Sì!
2: Sì, allora musica!

0: sembra proprio che anche Buffalo Chip abbia gradito un po' di musica. Guardalo lì come balla.
1: Adesso però ci devi spiegare che cos'è successo, eh?
2: Ecco, io sono un cowboy, non un fantasma. Mi divertivo a fare scherzi agli abitanti di questo villaggio travestendomi da fantasma con questo lenzuolo. Facevo sparire cose, suonavo il pianoforte di notte, ma così si sono spaventati tutti. Tutti davvero tantissimo e sono scappati. Ma ora mi sento solo.
0: Adesso ho capito.
1: Dobbiamo far tornare tutti gli abitanti di Cody e spiegargli tutto.
2: Sì, lo vorrei tanto. Ma come?
0: Mi è venuta un'idea. Dobbiamo farci sentire. Portiamo fuori il pianoforte.
1: Il pianoforte? Ma pesa un sacco.
0: Dai, su, Andrea, non fare storie.
1: Va bene, allora...
0: Su, ecco, bravo, così... No, da quella
2: qualcuno mi desse una mano...
0: Sì, ti sto aiutando. Guarda che sto spingendo anch'io.
1: Ecco, fatto!
0: Oh.
1: Bella idea, sì, la musica arriverà in tutti i villaggi qui intorno e penseranno che ci sia una festa.
2: Ci sta!
0: Cosa aspettiamo? Musica!
1: Guardate, stanno arrivando dei cowboy!
0: Continua a suonare, ne stanno arrivando altri!
1: Sì, e altri ancora, laggiù, guardate!
0: È vero!
3: Yahoo!
4: Cosa succede qui nella città del fantasma Buffalo Chip?
1: No, non c'è mai stato nessun fantasma qui a Cody!
4: Ma come? Ha fatto scappare tutti! Fa tanta paura!
0: Ma no! Buffalo Chip è lui e non voleva farvi scappare. Si divertiva a fare degli scherzetti travestito da fantasma. Buffalo Chip, diglielo tu.
2: Mi dispiace, non volevo farvi così paura. Mi nascondevo sotto questo lenzuolo e poi voi siete andati via e non sono riuscito a dirvi la verità. Potete perdonarmi?
4: Non eri un fantasma! Sei un cowboy! Un cowboy un po' burlone, allora!
5: Ma sì che ti perdoniamo! E siamo felici di tornare nelle nostre case!
4: Yahoo!
2: Che ne dite di fare festa nel saloon?
1: Beh, ora noi dobbiamo proprio andare, sarà per un'altra volta.
0: Mi raccomando, Buffalo Chip, niente più scherzetti.
2: Promesso, grazie amici. Cody è tornata a essere la città di una volta. Yahoo! Piena di gente. Yahoo! E di musica. Yahoo! E...
6: Senza fantasmi. Yahoo!
1: È arrivata Iridella, Laura. Torniamo a casa.
0: Ciao, Buffalo Chip. Ciao, cowboy.
2: Tornate a trovarci, amici!
4: Sì! Ciao a tutti!
2: Ela!
0: Missione compiuta, ragazzi!
6: Mistero risolto!
7: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Che avventura! Chissà se Buffalo Chip riuscirà a non fare più scherzetti.
1: Io dico di no, ma sicuramente non farà più paura a nessuno. E questa è la cosa più importante.
0: Bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi e non perdetevi la prossima avventura.
1: Dove ci porterà il mistero?

0: Pazzetti e Peluche, bentrovati a questa nuova scoppiettante, esilarante, roboante puntata di...
1: Bangete!
0: Yuhu! Ciao Lella!
1: Ciao Armando e ciao bambini!
0: Ciao Lallo!
1: Ma ciao Armandissimo!
0: Eccoci qui! Allora, oggi vorrei cominciare questa giornata nel modo più bello, più strepitoso, scoppiettante.
1: Ho capito, per me è un cono tripla cioccolato fragola, grazie. Ma no, Lallo.
0: Allora, Lallo, mi spiace deluderti, ma non intendevo cominciare con un gelato.
1: Ecco, lo sapevo, peccato però,
0: Beh, però potete indovinare, perché sto pensando a qualcosa di speciale, superlativo, qualcosa che nel nostro programma ci mette sempre tanta allegria.
2: Io forse lo so che cos'è.
0: Sì, siete pronti?
2: Sì.
0: Lo dico?
1: Sì.
0: I messaggi dei nostri bambini.
2: Ecco, avevo indovinato.
0: Brava Lellina. E allora ascoltiamo subito quello che ci ha mandato Virginia.
3: Ciao Lella, ciao Lallo. Vi devo dire una cosa. Anch'io ho molti amici, ho tante amiche, ma soprattutto voi siete i miei migliori amici, perché vi fate sempre anche qualche volta ridere, perché giocate sempre a fare questi indovinelli, giochetti, e mi piacciono un sacco. Un bacione da Virginia Migliosi, ciao, vi voglio molto bene.
0: Virginia, grazie, ma che bello, siamo anche noi contentissimi di essere tuoi amici e soprattutto siamo felici di farti ridere.
1: Io sono un campione, Armando,
0: Sì.
1: So raccontare tantissime barzellette, ne vuoi sentire una?
0: Sì.
2: Sì, sentiamo, Lallo.
1: Sentite un po', Sapete qual è il colmo per un asino? Avere una febbre da cavallo.
0: Bravo, Lallo. E allora ascoltiamo una canzone che ci diverte un mondo.

0: Ed eccoci di nuovo insieme sulle frequenze di Rai Radio Kids e siete all'ascolto di Big Bang. Yuhu! Con Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armando.
0: E parliamo di risate, perché ridere fa bene e anche quando siamo di malumore dobbiamo ricordarci sempre di ridere, perché l'allegria è come una specie di medicina.
2: Cosa fai, Lallo?
1: E lì da più non posso. Armandissimo dice che fa bene.
0: Ma guarda, Lallo, che non lo dico per scherzo. Una bella risata aiuta davvero a star meglio, perché nel nostro corpicino si producono delle sostanze che si chiamano endorfine, che migliorano proprio il nostro umore, ci fanno diventare allegri.
1: Oh. Qui, dai. Cucci. Dai, su, da brave, venite, su.
2: Lallo,
1: su.
2: Cucci. Cosa stai facendo?
1: Sto chiamando le endorfine, insomma, quelle lì, capito, non le trovo.
0: Ma non le puoi chiamare, Lallo. Le endorfine sono delle sostanze che vengono prodotte nel nostro cervello quando siamo allegri.
1: Allora io devo averne moltissime, perché sono sempre super contento.
0: E lo sono anch'io, e ci scommetto che lo è anche Lella, vero?
2: Sì, certo.
0: Però ogni tanto magari ci capita di essere arrabbiati, giusto?
2: Sì.
0: Allora in quei momenti vediamo tutto nero, e tornare di buon umore non è per niente semplice. Ce lo dice anche la canzone del nostro Lorenzo Tozzi.

e guardo in giù, ancor più giù, ancor di più. Verde sono verde, dalla rabbia sono verde, ho lo sguardo di un vampiro e di ghiaccio è il mio respiro. Ho un diavolo per capello, mi esce fumo dal cervello.

0: Io sono arrabbiatissimo di Lorenzo Tozzi e siamo sempre noi quelli di Big Bang e stiamo parlando di risate, ma anche del contrario, della rabbia. E allora vorrei chiedervi, quando siete arrabbiati, avete qualche modo particolare per mandar via i pensieri oscuri, i pensieri neri? Fate qualcosa che vi diverte, recitate una filastrocca magari buffa, vi mettete a cantare? Beh, raccontatecelo al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: E voi, Lallo, Lella, avete qualche modo per mandar via i brutti pensieri?
2: Armando, io quando sono arrabbiato, ma proprio arrabbiatissimissimo, vado a galoppare sulla spiaggia con il vento che mi scompiglia la criniera.
3: Oh, Lallo, che immagine poetica, tu che ti lanci al galoppo con la criniera al vento.
2: Sì, corro veloce come un fulmine, vado dritto al chiosco dei gelati, un cono fragola cioccolata mi fa passare tutti i brutti pensieri.
0: Anche quello è un modo, sei proprio incorreggibile, Lallo.
3: E tu, Armando, quando sei arrabbiato nero, cosa fai?
0: Quando mi capita, ve lo dico?
3: Sì, dai.
0: Allora, mi guardo allo specchio, faccio un bel sorriso e mi dico: ma guarda che faccia simpatica e anche un po' buffa che hai, Armando. E mi sento subito meglio. E tu, Lellina, qual è il tuo metodo scaccia pensieri neri?
3: Beh, io a volte faccio i pompon di lana con le altre pecorelle.
0: Beh, lavorare la lana mi sembra davvero un buon metodo.
3: Oppure rispondo agli amici che scrivono alla mia rubrichella.
0: Anche questo mi sembra molto buono.
3: Ma più di tutto vengo qui a Big Bang. Quando sono con voi anche la giornata più grigia diventa tutta rosa.
0: Ma che carina, Lellina. E noi siamo felici di essere il tuo dolce squisito, il tuo tiramisù.
2: Buono il tiramisù, mi piace, quando si mangia.
3: Ma dai, Lallo, tiramisù nel senso di qualcosa che ti fa passare il malumore.
2: Ecco, appunto.
0: Amici, anche voi rivelateci il vostro metodo scaccia pensieri neri. Mandateci i vostri messaggini. Non vediamo l'ora di ascoltarli. Li aspettiamo sempre qui a
1: Big Bang.
0: Siamo arrivati alla fine della puntata. Grazie Barbara Cinquatti, l'amica di Lellina. Grazie Piero Marcelli, inseparabile compagno di risate del nostro Lallo. Grazie Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E infine grazie alla regista Isabella Carbone, che taglia, incolla, confeziona le nostre puntate del Super Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Uno, due. Uno, due. Hops, hops, hops. Uno, due. Quanto è importante tenersi in esercizio. Hops, hops. Che bella la ginnastica. Rafforza il fisico, la mente. Un dritto, un rovescio. Ancora un dritto. È un po' faticoso, ma... Ah, ecco il collegamento con Mortadel. Ci sono, nefasto capo del pianeta Kot.
1: Krug, soldato immensamente semplice, che cosa stai facendo?
0: Un po' di sport, che rinvigorisce l'alieno.
1: Quale sport stai facendo?
0: Si chiama ferri da calza. Sto facendo una calzetta per l'inverno.
1: Smettila immediatamente! Devi tornare subito al lavoro.
0: E la calzetta?
1: Di che colore è?
0: Rosa a pallini fucsia.
1: La prendo io. Avanti con il rapporto. Di cosa ti sei occupato quest'oggi?
0: Degli sport sulla Terra. Ecco la mia terribile classifica. Rapporto astrale numero 3, 2, 1. Pronti, partenza e via. L'attività fisica, lo sport, la cura del corpo sono tutte cose presenti da sempre nelle varie culture umane. Sceglierne solo 5 è già un'impresa. Ma dopo lungo studio, ecco i migliori 5. Al quinto posto della classifica degli sport troviamo gli sport all'aria aperta. Gli umani adorano gli sport all'aria aperta, atletica, calcio, tennis. Ma il più popolare è la corsa, da fare rigorosamente in città, su una strada asfaltata che puzza di catrame, tra le macchine e i motorini da evitare, inalando quel sano, meraviglioso smog prodotto dal traffico cittadino, un presidio di salute. Spesso diventa anche corsa ad ostacoli, quando è necessario saltare una serie di cacchette di cane, messe lì da qualche organizzatore sportivo. E poi le pozzanghere, le buche, l'immondizia da evitare. Ah, che sport! Al quarto posto, le gare automobilistiche. Una vera passione per l'uomo, che ha trasformato un mezzo di spostamento in uno strumento per fare sport. Sport da seduti, peraltro, senza dover fare inutili e faticosi sforzi, oppure un dannoso uso di muscoli, pericolosissimo per il fisico, che deve essere pigro, flaccido, ma in forma. Le gare di auto non sono gare di velocità, ma di abilità. Si tratta, come il gioco chiamato Tetris, di riuscire a riempire le strade con più macchine possibili. Se si blocca tutto, si vince. Il segreto è mai muoversi, sempre fermi. Gli umani sono dei veri campioni in questo sport, che praticano con costanza e fantasia tutti i giorni. Al terzo posto, gare di riflessi. Queste sì che sono gare di velocità. E anche queste si svolgono con l'aiuto delle automobili. Ci si mette in fila con le macchine.

0: macchine, motori accesi. Davanti c'è un semaforo che dà il via al gioco. Quando è rosso si sta fermi, sgasando e producendo più smog possibile. Quando il semaforo è giallo, beh, questo non l'ho ancora capito. Ma il bello viene quando è semaforo verde. A questo punto, il più veloce possibile, gli autisti devono suonare il clacson alle macchine davanti per far capire che si devono muovere. In tanti anni di pratica e di perfezionamento, il terrestre è diventato un vero campione in questo sport. La distanza di tempo tra il verde e il clacson che strombazza è di millesimi di secondo, praticamente impercettibile. Al secondo posto della classifica, il calcetto. Questo è uno degli sport più praticati e nello stesso tempo tra i più salutari per il fisico umano. Viene giocato in genere da persone che non praticano più sport da tempo e che si ritrovano insieme in mutandoni e maglietta a rincorrere un pallone con la speranza che vada oltre una linea bianca. Si chiama calcetto perché il più delle volte i calciatori si danno calci sugli stinchi oppure spinte, strattoni, mentre il pallone giace fermo da una parte dimenticato da tutti. La scarsa preparazione fisica del giocatore di calcetto fa sì che le gare finiscano sempre con qualche infortunio, mal di schiena, ginocchio malandato, contusioni varie. Un eccellente modo per farsi male e tornare a casa più malconci possibile. Quello che dovrebbe essere il vero fine di ogni sport. Se non fa male, non vale. Al primo posto, lo sport più singolare e terribile di questa mia terribile classifica è il terribile tiro al piccione. È un antico sport che fu addirittura una disciplina olimpica alle Olimpiadi del 1900 a Parigi, che per fortuna è stato abolito e sostituito. Infatti si trattava di una pratica barbara, quella di sparare con un fucile a dei poveri piccioni. Chi ne colpiva di più vinceva una triste medaglia. Adesso, per fortuna, è vietato. Il gioco, infatti, ha subito dei grossi cambiamenti che non mettono più in pericolo quei poveri uccellini. La versione moderna è, si può dire, il rovescio di quella antica. Ora sono i piccioni che tirano sull'uomo, cercando di colpirlo con le loro puzzolenti e indelebili cacchette. Talvolta riescono a coprire intere strade di guano, così si chiama quella simpatica sostanza, rendendo le città, al tempo stesso, più sportive e più profumate. E con questa graziosa disciplina sportiva si conclude anche questo collegamento. Passo la linea al grande Mortadel.
1: Un dritto, un rovescio, ancora un dritto.
0: Maestà?
1: Ecco che la calza è quasi finita.
0: Potente Mort, il rapporto è finito.
1: Ah sì, Crud, il rapporto, certo, bravo, mi congratulo. Forse oggi non ti distruggerò.
0: È troppo buono, nauseabondo essere spaziale.
1: Comodo, comodo. Adesso chiudo il collegamento che ho molte cose da fare. Per esempio, questa calzetta non mi viene bene. Allora, un rovescio, un dritto. Ecco, questo è il punto più difficile perché c'è un rovescio.
0: Certo, comandante, non temete, sono sempre qui, pronto e vigile, ad osservare quello che succede e a riferire, sempre di vedetta. Ecco, ho appena avvistato un piccione. Oh no, mi ha colpito, vigliacco. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Ciao a tutti, un super abbraccio radiofonico dal vostro Armando e bentornati all'ascolto di
1: Bingete.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: Ciao Lella.
2: Ciao Armando.
0: Siete pronti?
1: Sì. Ma pronti per che cosa, Armando?
0: Per una puntata molto, molto, ma molto speciale.
1: Yuhu! Mi piacciono le puntate spaziali.
0: No, non è una puntata spaziale, Lallo, ma speciale. Perché la dedicheremo a...
2: Dai, Armando, diccelo, non tenerci sulle spine.
0: Ve lo svelerò tra pochissimo. Oggi, però, cominciamo ascoltando una canzone. E magari, ascoltando questa canzone, lo dico anche a voi, bambini a casa, indovinerete l'argomento di oggi.

0: Ed eccoci qui, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armandissimo.
0: E ascoltando la canzone avreste dovuto capire l'argomento della puntata speciale di oggi.
2: E infatti io lo so.
3: Bravo Lallo, hai indovinato?
2: Sì, sì, oggi parliamo di cavernicoli, insomma gli uomini dell'età dei sassi.
0: Più o meno è così, infatti parliamo degli uomini dell'età della pietra, anche se non è proprio il nostro vero argomento, perché oggi parleremo di Homo sapiens.
2: Lo sapevo Armando, una puntata barbosa. Parliamo solo di sapientoni.
0: Ma no.
3: No.
2: Sì, perché i sapiens sono quelli che sanno sempre tutto.
0: Mi sembra invece che tu faccia un pochino di confusione, Lallo. Allora, Homo sapiens è il nome scientifico di specie umana.
2: Nah, davvero?
0: Sì, sì, sì. Allora, tutti gli esseri umani, donne, uomini, che vivono sul nostro pianeta, appartengono alla stessa specie animale, quella degli Homo sapiens.
2: Sì, però non è giusto. Una volta dobbiamo dedicare una puntata anche a noi cavallini.
3: E anche alle pecorelle, ecco.
0: Ma guardate che abbiamo parlato un sacco di volte di cavallini e di pecorelle. E comunque, secondo gli zoologi, apparteniamo tutti quanti a un grande gruppo animale che è quello dei vertebrati, cioè tutti quelli che hanno la spina dorsale.
3: Buongiorno a lei, signor vertebrato.
2: Buongiorno, signora vertebrata.
0: Bravi, ma non è finita qui, perché noi facciamo anche parte di una grande classe del mondo animale.
2: Ecco, lo sapevo. Oggi si parla di scuola. Che barba barbosa.
0: Ma no, Lallo. Intendo dire la classe dei mammiferi. Perché i sapiens, come i cavalli, come le pecorelle, ma anche i cani, i gatti, i leoni, i tigri, i delfini e balene, nutrono i propri cuccioli con il latte della mamma.
3: Ah, che nostalgia il latte di mamma.
4: Mi viene un po' da piangere.
3: Voglio la mamma,
4: sì.
3: Voglio la mamma.
2: Voglio la mamma.
0: No, dai, non fate così. Nell'attesa della mamma ci rallegriamo subito con un messaggino dei nostri piccoli amici. Sentiamo che cosa ci racconta Federico.
5: Ciao, sono Federico, ho 10 anni, vengo da Villusca in provincia di Monza e vorrei dirvi una battuta.
0: Dai.
5: Lo sapete qual è la differenza tra un cavallo e un bruco?
0: No.
5: Che il cavallo può brucare, ma il bruco non può accavallare.
0: Carina Federico, molto carina, grazie.
2: Armandissimo, io sono d'accordo con Federico perché noi cavallini sappiamo fare un sacco di cose.
3: Ah. Però non siete capaci di diventare farfalle, i bruchi invece ci riescono.
0: Dai, Lellina ha ragione, i bruchi non sanno cavallare, come dice Federico, però in compenso si trasformano in meravigliose farfalle. Ma proseguiamo la nostra passeggiata nel mondo dei sapiens.
3: Giusto, Armando.
0: Allora, in realtà noi umani siamo anche dei primati.
2: Che vuol dire che arrivate sempre primi?
3: No, Lallo.
0: No, infatti i primati sono dei mammiferi, come i lemuri o le scimmie, e i sapiens sono gli unici tra i primati a muoversi soltanto sulle zampe posteriori, cioè sulle gambe.
2: Ma siete un po' dei secchioni, eh?
0: In effetti, Lallo, devi considerare che gli umani hanno delle capacità straordinarie. Per esempio, muovendoci solo sulle zampe posteriori, possiamo usare quelle anteriori, cioè le mani, per fare tantissime cose. E allora, sai che facciamo? Ascoltiamo una canzone proprio dedicata alle mani.

0: E siete sempre all'ascolto di Radio Kids. Siamo noi, Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armadissimo.
0: E oggi stiamo parlando di Homo Sapiens, ovvero della definizione di tutti gli esseri umani.
2: Soprattutto di quelli che sono amici dei pupazzi e anche dei cavallini.
1: E delle pecorelle.
0: È vero. E allora vogliamo ricordare ai piccoli Sapiens in ascolto il nostro numero per i messaggini WhatsApp?
2: Sì, 347-411-2726.
0: Molto bene, continuate a mandarci i vostri messaggini e noi continuiamo a parlare delle caratteristiche dell'Homo Sapiens. Oh. Per esempio, provate a dire un'altra caratteristica, vediamo.
2: Allora, non avete la pelliccia.
0: In realtà il nostro corpo è coperto di peli. Certo, sono molto corti.
1: Non sapete fare come le pecorelle.
0: Giusto, giusto. Però abbiamo un cervello molto complesso che ci permette di trattenere le informazioni e di elaborarle. E questa capacità si chiama intelligenza.
2: Sì, Armando, ma anche gli animali sono intelligenti.
0: È vero, Lallo. Ecco, sono proprio d'accordo con te. Infatti, a volte, i Sapiens si dimostrano molto poco intelligenti. Per esempio, quando inquinano il loro pianeta, la Terra.
1: Così mi fanno arrabbiare, ma così arrabbiare quando fanno così.
0: Brava Lellina, hai ragione ad arrabbiarti. Ma noi torneremo ancora a parlare di Sapiens, della nostra specie. E anzi, sapete che cosa facciamo? Ci avventureremo insieme alla scoperta del corpo umano.
2: Bello!
0: E allora appuntamento alla prossima puntata di
2: Big Bang!
0: Ciao ciao ciao ciao! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, super abbraccio.

you.

goloso Liberino. Lui gioca con il pollo, odia collare al collo. Mi salta sul divano, non è certo un gran guardiano. Se mando del prosciutto, lui me lo ruba tutto. Ne vuole un assaggino, goloso cagnolino. Il cagnolino.

0: Oliverino! Bau!
1: È biondo come il miele, ovunque vado viene. Mi viene l'acquolina se io aspetto in cucina. Se mangio una bistecca, i baffi se si lecca, ne vuole un pezzettino. Goloso Oliverino!

sbagliata.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Di presente e scintille di futuro, è il vostro DJ che vi parla e andremo dritti senza interruzioni verso il pianeta musica e... scusate, accidenti, ho lasciato il telefono acceso. Pronto? Come? Non sento niente. Pronto? Vabbè, richiamerà.

there.

Ed ora, miei fanciulli aquiloni senza filo, pronti per spiccare il volo, quel ritmo in calza di brutto si balla!

0: Volete ballare? C'è DJ.
1: Can't touch this.
0: No, come can't touch? Signor MC Hammer, guardi che il telefono è mio, eh? Perché mi dice di non toccarlo? Oh, vabbè, va, tanto ha sempre ragione lei. Allora balliamo? Can't touch this.

Seven Nation Army, ragazzi, zitti zitti che forse non ci disturbano più e possiamo finalmente sguazzare liberi tra i nostri migliori calzini puliti e renderli inavvicinabili per quanto balleremo. Pronti? Vai con la base!

Accidenti, è partita la segreteria telefonica, ma non capisco un H, ma che sta dicendo? Pronto? Oh, ma insomma, Sapete che vi dico? Noi balliamo. DJ, pigiama party.

0: Mamma, pronto? Ah, sì, eri tu. Scusa, ti chiamo dopo. Ho gente, mamma. Ciao, bambini. Viva Radio Kids. Viva Pigiama Party. Pronto, mamma? Ma non chiamarmi sul lavoro. Ecco, si è arrabbiata.
1: Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Ciao bambini, benvenuti a una nuova puntata di...
3: Big Bang!
2: Che hai da ridere, Lallo? Scusa, eh?
3: Continua a ridere e non riesce a fermarsi.
2: Ho un'idea. Proviamo a mettere qualche cosa che lo costringa a fare altro.
3: Sì, facciamolo ballare!
2: Buona idea! E allora andiamo con un pezzo dance!

0: ballava.
1: No, bisogna dire che la risata è contagiosa, eh? Se non lo fermiamo, tra poco rideremo anche noi come matti.
0: Hai ragione, anche a me fa lo stesso effetto.
1: Aspetta, diciamo, allora, lui ride alle battute triste e noiose, giusto?
0: Giusto.
1: Mentre le battute normali di solito non le capisce, vero?
0: Non le capisce.
1: Allora?
0: Allora, se noi diciamo una battuta spiritosa, lui dovrebbe smettere di ridere.
1: Brava, però anziché dirla noi, che forse non ce la facciamo, l'ascoltiamo dai nostri amici a casa.
2: Ciao, mi chiamo Florenzia, ho 9 anni, ti racconto una barzelletta. Lo sai cosa ci fa un nativo in mare? Va in onda. Ciao.
1: Carina. Molto

0: margarina.
1: No, no, no, scusate, io non ho proprio capito. Cosa avete da ridere?
0: Ma no, ma come cosa? Ma dai, Lallo!
2: Era così divertente!
1: Se avete uno strano modo di divertirvi.
2: No, no, io direi che lo strano sei tu.
0: Sì.
2: Però
0: sì.
2: Perché non continuiamo a ballare?
0: Va bene, e allora continuiamo con la nostra dance!

0: questa festa, l'abbiamo davvero presa.
1: Ti ho visto, ti stavi agitando come un mazzo.
0: Sì.
2: Però non ci hai ancora detto cosa ti faceva così tanto ridere.
0: Ma no, è una vecchia barzelletta sulle farfalle. La volete sentire?
2: Secondo me non farà ridere.
1: Ah, dici che è una delle sue barzellette triste e noiose, eh?
0: Forse sì, però a me diverte da matti, eh.
2: Va bene, ascoltiamola.
0: Dai. Allora, c'è una farfalla che prima era un bruco, no? Adesso che è una farfalla, non bruca più.
2: E cosa ci sarebbe da ridere?
0: È la farfalla che non bruca. E prima era un bruco.
2: Ma tu lo sai che le farfalle, prima di diventare farfalle, sono dei bruchi?
0: Davvero?
2: Sì.
1: Eh sì, Lallo. E poi si ricoprono di un bozzolo di seta. E dopo un po', questi bruchi ricoperti dal bozzolo di seta nascono come farfalle.
0: Ah, non lo sapevo. Beh, però a me faceva ridere pensare alle farfalle che brucavano l'erba come le caprette.
2: Ma no, le farfalle non brucano l'erba.
0: Ma prima sono bruchi e i bruchi brucano. E se i bruchi brucano, le capre caprano e le mucche mucano.
1: Lallo, mi sembri veramente confuso, eh? Comunque, se vuoi saperne di più, a Montegrotto Terme, in provincia di Torino, c'è la casa delle farfalle. Ce n'è anche una a Udine, a Roma, a Catania, a Ravenna, insomma, dappertutto.
0: Bello, mi piace la casa delle farfalle. Le vedo volare dappertutto con quei colori, che belle.
2: Anche a me piacerebbe andare a vedere la casa delle farfalle.
1: Va bene, allora cerchiamo quella più vicina alla nostra città e andiamo. Ma a proposito, che ne dite se intanto ci sentiamo proprio la canzone della farfalla in città?
0: Yuhu!

0: recita.
1: Sì, altro che la tua battuta.
0: Vabbè, io almeno qualcuno la dico,
1: Se per questo ne ho una anch'io. E non è per niente triste e noiosa come la tua.
0: Vabbè, allora non fa ridere.
2: Dai, Lallo, le battute triste e noiose fanno ridere solo te. Comunque, non c'è nulla di male, Ognuno ride e si diverte a modo suo. Però io sentirei la battuta di Lella.
1: Beh, in realtà me la sono inventata io.
0: No, ancora peggio, siamo rovinati, Armando.
2: Beh, però pensandoci, sai che cosa ti dico? Che il fatto che se la sia inventata Lella è ancora più bella.
1: Mi è venuta in mente prima quando Lallo ha detto la sua sulle farfalle e sui bruchi.
2: Dai, allora, coraggio, ti ascoltiamo.
1: Lo sapete cosa ci fa un verme nel mare? Il bruco nell'acqua.
2: Beh, dai, è carina. Dai, Lella, per averla inventata tu non è male.
1: Grazie.
0: A me non fa ridere, io non l'ho capita.
2: Ma no, te la spiego anche questa. Perché il bruco è anche un verme. E quindi un verme nel mare è un bruco nell'acqua. E sai perché è divertente?
0: Perché
2: si dice, quando non si riesce a ottenere nulla, fare un buco nell'acqua. Fare un bruco nell'acqua. Hai capito?
0: No, non ha capito niente.
1: Ecco, con te abbiamo appena fatto un buco nell'acqua.
2: Dai, Lallo, non ti preoccupare. Vedrai che prima o poi la capirai. E intanto, visto che abbiamo parlato di animali, vi faccio sentire la danza del serpente dei piccoli cantori di Milano, diretti da Laura Marcora.

0: bella, che ritmo!
1: Sì, balla, si ride, ci si diverte con Big Bang!
2: Ci risentiamo presto! Ciao!
3: Ciao!

0: Radio Kids.
1: E allora, bambini, siete pronti per una nuova straordinaria speciale puntata di
2: Big Bang!
1: Perché sicuramente sono prontissimi Lallo e Lella!
3: Yuhu! Prontissimi, sì! Ciao Armando!
4: Ciao Armandissima!
1: Ciao, ciao! E allora, in questa nuova puntata vorrei parlare con voi di cibo!
4: Yuhu! Bella, bella!
3: Anch'io volevo parlare della stessa cosa, è incredibile, Armando! Mi hai letto nel pensiero.
4: Ma cosa dici? Non te l'ha letto nel pensiero, te l'ha letto negli occhi.
3: Perché? Che cosa hanno i miei occhi?
4: Fame.
5: Guardami negli occhi e ti dirò quanta fame hai.
3: Che dici, Lallo? Io non ho fame adesso.
4: Ma se non hai fame, perché vuoi parlare di cibo?
1: Ma beh, perché magari le interessa parlare di alimentazione, cioè vuol dire di tutti quegli argomenti che riguardano il cibo. I cibi più sani, quelli freschi, quelli buoni.
4: Ho capito, ma io non scelgo, io mangio tutto, faccio prima.
1: No. Invece c'è un modo molto divertente per scegliere cosa mangiare, Lallo. Ed è il modo dei colori.
3: Dei colori? Ma che bello! Vuoi dire che posso scegliere il cibo in base ai colori che mi piacciono?
1: Beh, sì, in un certo senso. Dipende da quali colori ti piacciono. Però, secondo me, tu sei già sulla buona strada, Lella. Mentre con Lallo... Vabbè, ascoltiamo la prima canzone e poi ne riparliamo.

0: E allora, come i nostri piccoli e bravissimi amici dello Zecchino cercano il loro colore, anche noi ci mettiamo a caccia di colori, colori da mangiare.
1: No, no, bambini, non ascoltate, i colori non si mangiano.
2: Sì che si mangiano. Armando non dice di mangiare matite e pennarelli, ma verdure e frutta colorate, non è vero Armando?
0: Ma certo Lella, proprio così.
1: Ho capito, come il gelato giallo limone, l'osso fragola, arancione melone, ma ecco. Non è cioccolato.
0: Ti pareva che Lallo non pensasse subito al gelato, eh? Lallo, c'è anche qualcosa che viene prima del gelato, sai?
1: Certo, c'è il primo, il secondo, il contorno, la frutta e poi viene il gelato.
0: No, io volevo dire che alcuni cibi magari andrebbero mangiati freschi.
1: Ma Armando, cosa c'è di più fresco del gelato? È il ghiacciolo all'arancia, quello alla menta, alla marena.
2: Ma insomma, Lallo, è possibile che in quella tua zucca ci siano solo dolci?
1: E cosa vuoi che ci sia in una zucca? Gli zuccheri, no?
0: Va bene, Lallo. Allora, diciamo che tra i colori dei cibi ci sono anche i colori dei gelati. E riconoscerli è un buon metodo per scegliere anche quelli.
1: Evviva! Gelati colorati per tutti!
2: Aiuti anche me a scegliere dei colori da mangiare, Armando.
0: Va bene. Allora, bisognerebbe mangiare tutti i giorni questi cinque colori. Blu, viola, verde, giallo, bianco e arancio rosso.
1: Sette, ne dici sette, Armando, non sono cinque.
0: Vabbè, Lallo, perché blu, viola e arancione rosso possono essere considerati due colori unici.
2: Oh, idea! Giochiamo a indovinare i cibi di questi colori?
1: Sì, però io sono preoccupato perché non c'è il marrone.
0: Va bene, perché il cioccolato, che sarebbe il marrone, non è compreso nei cibi da mangiare tutti i giorni, Lallo, eh? Allora, iniziamo a pensare ai diversi abbinamenti. Intanto, però, ci ascoltiamo un'altra bellissima canzone.
3: Tac tac, chi è?
4: Sono il lupo, mangia frutta.
3: Che frutta vuoi?
4: Banana.
3: Non c'è.
4: Mela.
3: Non c'è.
4: Arancia.
3: Non c'è.
4: Pesca.
3: Non c'è.
4: Un

0: Allora anche voi bambini giocate con noi, eh? Partiamo dal primo. Allora dovete dire il cibo, la frutta o la verdura del colore blu-viola.
1: Melanzana.
0: Sì.
2: Violetta.
0: No, le violette sono fiori, non frutta e verdura, Lallo. È vero che tu ogni tanto mangi anche quelli, anche tu, Lella, eh?
2: Allora
0: però...
2: aspetta, dico cavolo violetta.
0: Ah, sì, cavolo viola, va bene, bravo, bravo.
1: E poi ci sono i frutti di bosco, i lamponi, i mirtilli e le more.
0: Giustissimo, e poi si possono aggiungere i fichi e le prugne, che sono buonissimi. Oh. Va bene, secondo colore, pronti bambini? Pronto Lallo, pronto Lella?
1: Pronti!
0: Verde.
1: Il mio preferito, li so tutti. Asparagi, basilico, bieta, broccoli, cavoli, carciofi, cetrioli, insalata, rucola, prezzemolo, spinaci, zucchine.
2: Però ha dimenticato i pomodori, eh?
1: Ma quelli sono rossi.
2: No, ci sono anche verdi, eh?
0: È vero, ha ragione Lallo, esistono anche i pomodori verdi. E poi aggiungerei anche l'uva e i kiwi, che sono verdissimi. Pronti per il terzo colore? Pronti bambini a casa? E allora vado, bianco.
1: Accidenti, questo è difficile. Ci sono aglio e cipolla.
0: Giusto. E tu, Lallo, che dici di bianco?
2: Cioccolato.
1: Ci risiamo.
2: Cioccolato bianco esiste, scusate.
0: È vero, però abbiamo detto che valgono solo frutta e verdura, Lallo, eh?
2: Cavolo.
0: Giusto, il cavolo, cavolfiore, è perfetto come cibo bianco. Bravo, Lallo. E io aggiungo finocchi, funghi, mele, pere, che dentro sono bianche. E veniamo al quarto colore, pronti?
2: Certo.
0: Attenzione, Lallo, Lella, bambini a casa, giallo.
1: Giallo, giallo, giallo.
2: Giallo come Lallo.
1: Giusto, come la zucca di Lallo.
0: Però la zucca è arancione, eh? E può essere anche gialla. Ecco. Non vi viene in mente nient'altro di giallo, dai, forza.
1: I limoni.
0: Giusto, che buono il profumo dei limoni. E poi ci sono anche le pesche, le nespole, le albicocche,
2: i popcorn.
1: Cosa c'entrano adesso i popcorn?
2: Perché si fanno col mais. E il mais di che colore è?
0: Giallo.
2: Ecco.
0: Però i popcorn non valgono, Lallo, eh? Dai, pronti per l'ultimo colore?
1: Pronti!
0: Pronti bambini a casa? E allora dovete dire frutta e verdura di colore rosso-arancio. Via!
1: Ce ne sono tantissimi. Pomodori, peperoni, barbabietole, ravanelli, arance, anguria, ciliegie.
2: Marmellata di fragole.
1: Vale la marmellata.
2: Vale, frutta.
0: Vabbè, dai. Diciamo che se è fatta con la frutta fresca, vale, dai.
2: Ho vinto!
0: In realtà ne ha detti di più Lella, eh?
1: Che da oggi mangerà sempre a colori.
0: Quasi quasi può essere un'ottima idea. E ora, prima di salutarci, ascoltiamo un'altra canzone.

0: piaciuta la puntata di oggi? Speriamo che vi aiuti a ricordarvi di mangiare sempre a colori.
1: Sì, però se preferite mangiare in bianco e nero, non vi preoccupate perché c'è sempre la stracciatella.
2: Niente da fare, per lui esiste solo il gelato.
0: E se anche voi volete raccontarci, per esempio, quali cibi vi piacciono di più, che cosa mangiate, quali sono le vostre abitudini alimentari, lo potete fare al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: Evviva! Vi aspettiamo qui con il prossimo
1: Big Bang!
0: Ciao bambini!
2: Ciao e mangiate a colori!

0: Che importa se son più di 100, ognuno con noi resterà.
1: Mamma,
0: in ogni momento.

selvaggia.

mais c'est gênant! Quoi, Couflop?

0: l'ho già capito.
1: Cosa?
0: Ma allora ancora no!
1: Chi?
0: Si stanno innamorando, il nostro trio diventerà un duo.
1: Oh.
0: Fra stelle plenilunio c'è un'aria di magia. È un attimo.

0: nei pensieri suoi.
1: Il nostro trio è un'altra storia.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti, sono Giuseppe Assandri, autore del libro Berlino 1936, la storia di Lutz Long e Jesse Owens, pubblicato da San Paolo. Il romanzo racconta la storia di un'amicizia che è andata contro le barriere dell'odio e della diversità, così potenti ancora oggi. A capitoli alternati ho narrato le vite parallele dei due protagonisti, due vite che più diverse non si può. Nel 1918, a migliaia di chilometri di distanza, due bambini compiono 5 anni. Lutz, perfettamente bianco, biondo, con gli occhi azzurri, nella bella casa borghese nel centro di Lipsia, in Germania, con bei regali e un concerto di pianoforte. Jesse, perfettamente nero, ultimo di 10 figli di una famiglia afroamericana, in una povera baracca in Alabama. Il libro racconta la loro infanzia, la vita in famiglia, i giochi, le sfide, gli incontri, le amicizie e gli amori. Tutti e due, Jesse e Lutz, hanno in comune la passione per l'atletica leggera e possono contare sul sostegno delle loro famiglie. I due giovani atleti si incontrano per la prima volta alle Olimpiadi di Berlino del 1936, le più spettacolari della storia, e si sfidano nel salto in lungo, una gara memorabile diventata leggendaria. Ma la cosa imprevedibile è che Lutz aiuta il suo avversario a qualificarsi e alla fine della gara, vinta da Owens, gli va incontro e lo abbraccia. I due fanno insieme un giro di campo a braccetto sotto il palco di Hitler e si fanno fotografare sdraiati spalla a spalla, sorridenti sul prato dell'Olympia Stadium. È stata proprio la celebre fotografia dei due atleti che ha acceso la mia curiosità di ricostruire le loro vite e raccontarla ai lettori di oggi. La loro amicizia dura per tutta la loro vita ed è tramandata dalle loro famiglie. Pensate che 40 anni dopo le Olimpiadi, le due nipoti, Gina Owens e Julia Vanessa Long, hanno acceso insieme la fiaccola olimpica a Berlino, nello stadio appena restaurato. Passione, coraggio civile, determinazione e rispetto sono i valori che Lutz e Jesse, non supereroi, ma giovani del loro tempo, testimoniano. Validi ancora oggi. La loro è un'amicizia vera, allegra e dolorosa, come la vita. Berlino 1936 è una storia di amicizia, di sport e di crescita. Per me è stato un piacere scriverla e parlarvene a Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Ed eccoci di nuovo qui, siamo tutti insieme pronti per voi, bambine, bambini, genitori, nonni, nonne, zii, zie, nipotini, nipotine, cuginetti, cuginette e tutti i pupazzi e peluche. Un super abbraccio dal vostro Armando. Inizia la puntata di
1: Big.
0: Ciao Lellina.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
0: E ancora una volta ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao. Ciao, ciao, ciao. Ma che succede?
1: Mi sa che Lallo si è addormentato.
0: Ma scusa, ma con tutto questo entusiasmo, proprio adesso che è iniziata la puntata.
1: Lallo.
0: Lallo.
1: Lallo, svegliati.
2: Lallo. No, sei stancolissimo.
0: Ma come? Ma come stancolissimo? Ma Lallo, ma non hai dormito questa notte?
2: Non tanto, anzi... Capito, non ho chiuso occhi.
1: Non hai contato le pecorelle prima di dormire?
0: Giusto.
1: È un metodo infallibile.
2: Ci ho provato, ma niente.
0: No, no, dorme. Senti come dorme.
1: È russa proprio.
0: Altro che... Facciamo così, allora, ci ascoltiamo una bella canzone,
1: sì?
0: Non lo disturbiamo, lo lasciamo riposare un po' e dopo cercheremo di capire che cosa lo ha tenuto sveglio.
1: Va bene.
0: Senti come russa.

0: Bambine e bambini, ascoltatori grandi e piccini, siamo sempre qui, noi, la banda di Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armandissima.
0: Per chi si fosse messo in ascolto solo ora, il nostro Lallo non ha chiuso occhio. Allora, come ti senti, Lallino?
2: Un po' deboluccio.
0: Un po' deboluccio. Eh beh, sai, sì. Sai perché? Perché di notte il nostro corpicino deve riposare. Infatti, dormire è un bisogno fondamentale per tutti noi. Un po' come bere e mangiare.
2: Però mangiare è più divertente.
1: Però a me piace tanto anche dormire. A volte faccio sogni meravigliosi. Prati pieni di fiori, uccellini che cantano.
0: Eh sì, ma lo sapete che noi sogniamo tutte le notti?
2: Ma no, è impossibile.
0: Ma no, Lallo, invece succede sempre, solo che al mattino quando ci svegliamo non lo ricordiamo. E poi dovete sapere che il sonno è diviso in tre fasi. Allora, ci sono degli studiosi che si sono occupati del sonno e hanno capito che ci sono dei momenti diversi.
1: Sì.
0: Per esempio, una fase, cioè un periodo del nostro sonno, si chiama REM. E in questo momento i nostri occhietti si muovono velocissimi.
1: Però sono chiusi, giusto?
0: Giusto, Lellina. Sono chiusi, ma si muovono. E in questa fase del sonno, la fase REM, noi recuperiamo le nostre forze. E a quel punto arrivano anche i sogni.
1: Io a volte scrivo i sogni nel mio diario, altrimenti fuggono via.
0: Brava Lellina, ecco, quello è un ottimo modo per non dimenticarli, scrivere i sogni nel diario. Ma adesso, visto che parliamo di sogni, che ne dite di ascoltare un messaggino di un'amica sognatrice?
2: Ci sta. Bello.
3: Ciao Lella, ciao Lallo, ciao Armando. Potete mettere un principe blu per favore? Io vi ascolto sempre e siete i migliori. Ciao, un abbraccio.
0: Che carina Angelica, siamo i migliori.
1: Evviva!
0: Grazie Angelica, tra poco ascolteremo un principe blu. Intanto io vorrei ricordarvi il numero dove potete mandare tutti i vostri messaggini, che è
2: 347 411 2726.
0: E mi raccomando, fatelo! Mandateci la filastrocca, il colmo, la risata cattiva, tutto quello che volete, pensate! Mandatecelo e noi lo faremo sentire. Dunque, oggi stiamo parlando di dormire, perché il nostro corpo ne ha bisogno. E mentre dormiamo, ricarichiamo le energie, ecco che sogniamo. Ed ecco che Lallo si è riaddormentato.
1: Eh sì, Armando.
0: Ma poverino, ma deve essere proprio stanco Lellina, eh?
1: Eh sì.
0: Ma secondo te che cosa l'avrà tenuto sveglio questa notte?
1: Vorrei saperlo anche io.
0: Ma dunque, guarda, facciamo una cosa.
1: Cosa?
0: Lasciamolo riposare.
1: Sì?
0: Magari ascoltando la canzone di Angelica lui si ridà un po' di carica. Che
1: va
0: dici?
1: Bene, buona idea.
0: E allora, un principe blu.

0: E siete sempre all'ascolto sulle frequenze di Rai Radio Kids con Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: E di Lallino che sta dormendo, e per questo sto parlando un pochino sottovoce, per non svegliarlo!
2: Lallo! Banditi, passatelo di licenza, presto, sceriffo Lallo, li segui!
0: Lallo, stai calmo, sì. Stavi solo sognando!
2: Ah, davvero?
0: Certo, non ci sono banditi qui!
1: E nessuno sta dando l'assalto alla dirigenza!
2: Vabbè, comunque adesso mi sento bello, riposato, forte come un puledrino, eh!
0: Beh, in effetti basta poco, a volte, per riposarsi. Molte persone, per esempio, sapete, fanno un riposino di 10 minuti dopo pranzo e si sentono subito meglio. Ma dici, Lallo, ma perché non hai dormito questa notte? È successo qualcosa?
2: Ma guarda, Armandissimo, a dire il vero, io sentivo un rumore sotto il tetto.
1: Ah. Che tipo di rumore?
2: È una roba tipo... Non smetteva mai. Oh, mio capino!
0: Ma Lellina, a te che cosa sembra? Cosa potrebbe essere?
1: Beh, un momento... Nel sottotetto ci abita Ghigo.
0: Ghigo? Chi è Ghigo?
1: Un ghiro. E ieri sera è venuto da me a chiedermi della paglia. Dice che deve andare in letargo.
0: Eh beh, certo, il ghiro è uno di quegli animali che dormono durante i mesi invernali e si risvegliano a primavera.
1: Si vede che non riesce ad addormentarsi e allora di notte prepara la sua tana.
2: Ma non è giusto, di notte si dorme, lo sanno tutti.
1: Ho un'idea. Preparerò una mega tazzona di camomilla per Ghigo, così andrà subito in letargo e tu, Lallo, potrai fare sogni d'oro.
0: Brava Lellina, bellissima idea.
2: Ma sei un genio. Andiamo, dai, t'aiuto.
0: E mentre Lellina e Lallo vanno a preparare la camomilla per Ghigo, così finalmente Lallo potrà dormire sonni tranquilli, io vi saluto. No, Lallo, Lella, tornate un attimo indietro.
2: Eccoci.
0: Perché dobbiamo dire che ci ritroviamo insieme presto per un'altra puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. In fondo basta il minimo, sapessi quanto è facile trovar quel po' che occorre per campar. Mi piace vagare, ma ovunque io sia, mi sento di stare a casa mia. Ci son lassù le api che il loro miele fan per me. Se sotto un sasso poi guarderò, ci troverò le forze.

0: trovar.
1: Ma quando?
0: Lo puoi trovar. Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. Ti serve solo il minimo, e poi trovarlo è facile, quel tanto che ti basta per campar. Quando tu prendi un frutto, non fidarti mai. Se ti pungi è brutto, ti fai male sai. Attento ai fichi d'India perché hanno tante spine, ma invece se tu trovi un fico che è normal, te lo prendi e non ti farai del mal. Hai capito? Sì.

0: Mamma mia, questa sì che è vita. Ti rilasci. Così. Già. Vieni. Vieni qui. Fa come me. Perché stammi a sentire, ragazzino. Se farai come quell'ape, ti stancherai troppo. E non perder tempo sempre a cercare le cose che vuoi e non puoi trovare.
1: E quando sai che puoi farne a meno e non ci stai pensando nemmeno, sai cosa accadrà? Quel che ti occorre lì per lì ti arriverà.

bambini che si entusiasmano al passaggio dei treni, guardano il cielo in uno sguardo sicuro, sanno se il tempo cambierà. I nonni sono dei giardinieri e sanno tutto sui pomodori, passano il tempo coltivando fiori, pregano dentro per quel mondo fuori. I nonni insegnano senza parlare che senza amore questo mondo muore.

e si entusiasmano se i figli van bene. I nonni prendono per mano il futuro, i nonni aiutano davvero. I nonni insegnano senza parlare che senza amore questo mondo muore.

che lo spazza camin si trovi del mondo al più basso gradin. Io sto fra la cenere eppure non c'è nessuno qua giù più felice di me. Cam camini spazza camin, allegro e felice pensieri non ho. Cam camini spazza camin, la sorte è con voi se la

0: spazzole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato.

ha il suo mondo più bello, tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte, un vago chiarore. Sopra i tetti di Londra, oh, che splendore!

Thank you.

0: E comunque, vi svelo un segreto. Hai porta fortuna, io mica ci credo.
1: Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Oh, ma insomma, Pascal, non si sta così male qui dentro.

0: Ciao caramella! Ciao lampadino! Ben arrivati!
1: Ciao, ciao Zappacolta!
2: Unico limite, la fantasia. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella giocano al mercatino con i loro amici. Cheng ha costruito un treno di lattine, Michela un bracciale di bottoni e Federica una collana di pietre luccicanti.
0: È bellissima la tua collana, Federica!

0: nel Magiregno.
1: I fratellini corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica.
2: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
1: Un vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel Magiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Zampacorta.
3: Ciao amici, ben arrivati!
2: Ciao Zampacorta!
3: Oggi c'è la gara di magi sculture. Chiunque può creare una scultura con il materiale che vuole. Unico limite, la fantasia! Presto, andiamo!
1: I tre amici arrivano alla Magipiazza, dove molti abitanti stanno creando le loro opere.
3: Quanti concorrenti!
4: Facciamo un giro!
3: A Riccio Michele piace modellare sfere di fango. Emma la Foca invece costruisce balene di ghiaccio, ma il sole le scioglie sempre. Sarà Bibi Glam, la giudice della gara, a scegliere l'opera migliore.
1: Bibi Glam, una cagnolina con coroncina e foulard, segue la creazione delle opere dal palco.
5: Quest'anno in gara mi aspetto sculture sorprendenti.
1: Caramella nota un tendone.
4: Chissà cosa si nasconde là dentro.
3: Voi andate a vedere, io intanto inizio la mia scultura.
1: Dentro al tendone, le faine Tondo e Tordo costruiscono un castello di sabbia. Con loro c'è Duca Puzzoloso, travestito con una barba finta.
6: Sbrigatevi voi due, voglio vincere la gara!
1: Puzzoloso sbircia all'esterno del tendone e vede Lampadino e Caramella che si avvicinano.
6: I fratellini ficcanaso, che ci fanno qui? Devo scacciarli! Alto là voi due, che volete?
3: Possiamo vedere la sua opera, signor scultore?
6: Certo che no, non è ancora finita!
4: Che antipatico!
3: Pazienza, Caramella, torniamo da Zampacorta.
1: Anche Zampacorta sta modellando un castello con la sabbia.
3: Vi piace, amici?
4: Il tuo castello è bellissimo!
1: Duca Puzzoloso lo nota e diventa rosso dalla rabbia.
6: Nessun castello sarà più bello del mio!
1: Il cattivone afferra un tubo per innaffiare e di nascosto dirige il getto d'acqua sul castello di Zampacorta, che si scioglie tutto.
4: È distrutto! Bibi Glam non lo premierà mai!
1: Un riflesso attira l'attenzione di Lampadino. È un sasso colorato. Il bambino lo raccoglie.
3: Guarda questa pietra luccicante, Caramella. Cosa ti ricorda?
4: La collana di Federica, Lampadino.
3: Esatto! Cerchiamone altre, possono essere utili a Zampacorta.
1: Lampadino e Caramella trovano altri sassi colorati che portano all'amico.
3: Zampacorta, usa questi sassi colorati per costruire la tua scultura.
4: Verrà un bellissimo castello luccicante.
3: D'accordo, amici, mi metto al lavoro.
1: Nel frattempo, dentro il tendone, la scultura di Duca Puzzoloso è terminata. Quando però le faine mettono la bandiera in cima, il castello crolla.
6: Imbranati, lo avete distrutto! Non c'è tempo per ricostruirlo!
1: Il duca nota un carretto dello zucchero filato lasciato proprio fuori dal tendone.
6: Lo zucchero liquido che c'è in quel carretto mi ha fatto venire un'idea.
1: Duca Puzzoloso ruba un secchio colmo di zucchero liquido, rientra nel tendone e lo versa sulle faine.
6: Restate fermi! Quando lo zucchero si sarà indurito diventerete una dolcissima scultura!
1: Bibi Glam gira tra le opere esprimendo il suo giudizio. La balena di Emma la Foca è già quasi tutta sciolta.
7: Carina, ma anche quest'anno è troppo liquida!
1: La giudice continua il giro.
7: Riccio Michele, la tua sfera di fango è spigolosa!
1: Bibi Glam arriva al tendone di Duca Puzzoloso.
7: Ma cosa c'è dietro la tenda?
6: Un'opera sorprendente!
1: Duca Puzzoloso apre il tendone, ma è lui a rimanere sorpreso. Le due faine hanno mangiato tutto lo zucchero che le ricopriva e ora hanno un gran mal di pancia.
8: Oi, lo zucchero era così dolce che lo abbiamo mangiato tutto. Sì, ai.
7: Qui non vedo nessuna scultura, ma solo due faine col mal di pancia. Squalificato!
6: Tutta colpa vostra! Non sapete che mangiare troppo zucchero fa male? Ben vi sta!
8: Ai.
1: Bibi Glam sembra delusa.
7: Uffa, non vedo nessun'opera interessante.
1: Ma qualcosa attira la sua attenzione. Il castello di Zampacorta, con torri e mura fatte di pietre luccicanti.
7: Ma che splendore! Ho deciso! Il premio va a Zampacorta!
2: Evviva!
1: Mentre Zampacorta solleva il premio, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
2: Foglia verde, tronco marrone!

0: Aprici adesso, grande portone!
1: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
0: Vi aspettiamo!
1: Ciao bambini!

0: un'altra volta.
1: Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Guarda la papera che papere che fa. Guarda la papera che si impappererà. Guarda la papera che papere che fa. Guarda la papera che si impappererà.

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, eccomi qui, felice di farvi compagnia anche questa sera. Sapete che tutte le notti, mentre noi siamo a letto, c'è qualcuno che sta sveglio e prepara, sforna pane, biscotti, ciambelle, bomboloni e tutte le cose buonissime che troviamo al mattino a colazione. E allora, questa notte cantiamo la ninna nanna del fornaio. Pronti? Chiudiamo gli occhi

0: Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.
1: Tempo?

0: che non mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Mister, sei sempre il numero uno.

Cadê? Só que a sua capa está...

What's that? What's that? What time?